Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania, con nubi sparse e piogge. In

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Su Radio Capital al TG0 verrà l'estate.
2: Verrà l'estate qui, queste giornate grigie.
1: Oggi dubitiamo però, no, certo che verrà. Intanto
2: noi siamo contenti, per noi è una giornata di sole perché
1: chi è venuto?
2: Ci è venuto a trovare proprio qua nei nostri studi a Radio Capital uno degli attori, che anche regista e diciamo persone del mondo dello spettacolo, però anche con un impegno politico, da noi preferiti, cioè Michele Riondino. Ciao Michele.
1: Ciao Michele. Grazie, benvenuto.
3: Invito, vi seguo tantissimo.
1: Bello, grazie. Anche noi ti seguiamo e dobbiamo svelare che siamo un po' raccomandatini, nel senso che il film in cui è protagonista Michele uscirà soltanto giovedì, cioè il 7 di maggio, nelle sale. Noi l'abbiamo già visto, perché per forza

0: appunto questo è un film che strizza l'occhio ai generi, però poi diventa qualcosa di molto surreale anche.
1: Sì, assolutamente. Sì. E tu, Michele, sei Stefano Mangiaboschi, che è appunto a Perugia uno
2: Stefano,
1: Stefano. Uno psicologo in cui diciamo che di cui questa ragazzina in qualche modo si invaghisce, una figura forse paterna che non ha avuto, con tutto poi un seguito che c'è.
0: Sì, perché
1: è la prima volta che fai lo psicologo.
3: È la prima volta che faccio lo psicologo.
1: Mi mancava.
3: È stato molto interessante, ne ho parlato molto con la mia di psicologa.
1: Hai carpito?
3: Beh, certo, inevitabile, no? No, però è interessante perché il rapporto che viene fuori è proprio il rapporto, sì, di sai, con Francesca, con la regista, ci siamo divertiti a creare questo personaggio, ma anche gli altri, cercando di scoprire quanti più elementi potessero appartenere alla parte oscura dei personaggi. Nel mio caso questo psicologo è un personaggio che è scappato dalla sua città e che poi torna e che nasconde un segreto che inevitabilmente condiziona il suo presente, perché è un passato turbolento, un passato un po' oscuro, appunto, che di cui non si sa molto, però che ritorna. Ed è uno psicologo che mette a

0: non ci pensavo minimamente. Venendo a Roma, io ho fatto il provino in accademia convinto di non superarlo, quindi io ho sempre immaginato, ho provato a fare il cameriere ed ero pessimo. Amo guidare la macchina, ho fatto l'istruttore di scuola guida prima di entrare, diciamo dopo l'accademia, prima di cominciare a lavorare. Io credo avrei fatto il tassista.
1: Okay, ma che bello, okay. Che bello, che, ci vedo,
2: che è un altro mestiere che ha il pubblico, con diciamo, pubblico
1: in cui devi essere un po' psicologo, esatto, no? Sì, come esatto, l'attore, come lo psicologo Stefano, esatto, che fa nel film Illusione. Allora, poi tu te ne sei andato da Taranto, ma in realtà ci sei rimasto a Taranto soprattutto con un grande evento che è l'1
2: che
1: maggio,
2: si è appena svolto,
1: che si è appena svolto. Sì. Allora, tra pochissimo al TG0 di Radio Capital torniamo ancora insieme a Michele Riondino per parlare di come comunque Taranto te la sei tenuta, te la stai tenendo, ovviamente la tua città sempre nel cuore. Ci stai?
0: Ci sto.
1: A tra pochissimo.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: È un po' cupo anche l'ultimo film di cui è protagonista Michele Riondino, Illusione, di Francesca Archibugi, per la regia che

0: la rappresentazione soggettiva dell'artista che ha del mondo, è la visione dell'artista, e quindi inevitabilmente diventa anche politica. Però il mondo, noi siamo cresciuti, la storia dell'uomo è cresciuta anche con le beffe, con l'arte che si prende gioco di alcune posizioni, alcune dinamiche, atteggiamenti politici e dei politici. Quindi io farei sempre molta attenzione a censurare l'arte, anche perché l'arte è capace di insegnarci qualcosa sulla vita delle persone, sulla vita degli stati, sulle dittature. E quindi io perlomeno, appunto, non boicotterei, non censurerei mai l'arte, ma se proprio va fatto questo, va fatto, ripeto, anche facendo attenzione a bilanciare poi le responsabilità degli altri stati, perché non vedo perché dovrebbe essere precluso il padiglione della Russia e non quello di Israele.
1: Esatto. Ritornando al discorso di prima, torniamo per un momento a Taranto, Michele, ci aggiorni su qual è la situazione, perché di quest'Ilva sentiamo dire verrà venduta, chiuderà, ci può essere una trasformazione. Tu come la vedi la situazione in breve?
0: Ma guarda, la situazione è paradossalmente molto semplice. Noi dal 2012, da quando hanno posto sotto sequestro gli impianti, che sindacati e governi di tutti i colori insistono nel dirci che non si può andare avanti, l'Italia non può andare avanti senza l'acciaio di Taranto. Beh, io vorrei darvi una notizia: l'Italia sta già andando avanti senza l'acciaio di Taranto perlomeno dal 2013, e quindi la domanda è: a che cosa serve una fabbrica che non produce? Sicuramente non serve per dare lavoro, perché oggi abbiamo più di 5.000 lavoratori in cassa integrazione che paghiamo noi contribuenti con le nostre tasse, paghiamo gente che sta a casa senza far nulla. E questa gente che sta a casa senza far nulla sono dei genitori, sono dei padri di famiglia che anche in maniera emotiva e sociale non contribuiscono alla crescita della società, e quindi rappresentano addirittura un pessimo esempio per i figli, certo, che sono a casa. Quindi noi, per esempio, come comitato, sono anni che cerchiamo di chiedere al governo sia italiano che europeo di prevedere un percorso di formazione che preveda la formazione dei cassi integrati per i lavori di bonifica, certo, di quell'impianto, perché se l'Italia fa a meno dell'acciaio di Taranto, Taranto non può fare a meno delle bonifiche di quell'impianto. E se i governi accettassero questa proposta, noi avremmo un lavoro per 30 anni per non 5.000 lavoratori, ma molti di più.
2: Ti faccio una domanda difficile: che cos'è che blocca questa cosa di buonsenso che hai appena detto? Cioè, chi è che può dire di no a questo? Perché?
0: Perché quella fabbrica non produce acciaio, ma produce voti, produce materiale combustibile per le campagne elettorali, produce tessere sindacali, produce interessi, produce profitto, ma il profitto che produce

0: Tua moglie bravissima,
1: Vittoria,
0: perdonami, la giovanissima Rosa, questa attrice esordiente
1: straordinaria. Rory Quattr'occhi, che è un'attrice incredibile.
0: Sì, bravissima.
2: Ciao Michele, grazie.
1: Grazie, continuerò a seguirvi.
0: Grazie anche noi.
3: Radio Capital.
4: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Questa è Radio Capital. Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: Mezzogiorno e le due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: My Movies presenta...
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cristian.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: Buona domenica a tutti.
2: Allora, diciamo subito, Laura, che è un libro molto molto bello, lo consigliamo a tutti, è un viaggio nel colore vero e proprio. Perché, Cristian, dici un po', perché è un viaggio nel colore?
1: Ma è un viaggio in tante cose diverse, è un viaggio nella vita e nella perdita di mio padre, che è stato un tecnico e poi un dirigente, un operaio, un tecnico e poi un dirigente della più importante fabbrica del colore che sia mai esistita sul pianeta.

0: utenti, che è l'NR, che appunto sta per Ernesto Novelli Raimo, insieme a quest'altro datore luci. Mio padre era un chimico, ed effettivamente noi prendiamo il Technicolor, che è essenzialmente un processo che avviene con la tricromia, cioè sono tre colori, il giallo, il rosso e il blu, che fanno poi tutti gli altri colori.
1: Certo.
0: Però il problema della tricromia è che come facciamo a fare dei neri che siano veramente neri?
2: Mm. E come
0: quindi
2: si fa?
0: A un certo punto, per uno sbaglio, una pellicola
2: cade in un liquido che non doveva essere,
0: esatto,
2: giusto, bella,
0: e quindi
1: nei sali d'argento
0: viene fuori un processo che è una quadricromia, e questo poi viene usato dai più importanti direttori della fotografia: Vittorio Storaro, Pasqualino De Santis, Luciano Tovoli. Il nero di Apocalypse Now, il rosso di Suspiria, diciamo dei colori che ormai
2: il piccolo Buddha,
0: rosso, l'oro di Piccolo Buddha, che fanno parte veramente del nostro immaginario, della materia,
1: certo,
0: dei sogni, potremmo dire,
1: sì,
0: sono stati materialmente prodotti nei laboratori della Technicolor secondo appunto questo processo NR.
2: Cosa italiana.
1: No, ma poi è molto allora già è affascinante il cinema, appunto la macchina dei sogni. In più questa cosa è proprio speciale. Ma in casa vostra, ricordiamo che Christian già mi piace il fatto che siano un fratello e una sorella, entrambi scrittori, no?
2: Per cui entrambi candidati al premio Strega, attenzione, perché
1: quindi, che famiglia talentuosa, mi viene da dire.
2: L'invenzione del colore è candidato nella dozzina dei libri che potrebbero andare
1: alla Sporca Dozzina,
2: Strega,
1: per citare un film, la Sporca,
2: esatto,
1: Dozzina. No, ti dicevo, in casa ne parlavate, perché nel libro c'è molto il fatto che tuo papà passava più tempo al lavoro che in famiglia.
0: Sì, in realtà era così, come spesso accadeva con,
1: certo,
0: diciamo, i padri del Novecento soprattutto, e però effettivamente poi questa fabbrica sulla Tiburtina, via Tiburtina 1138 a Roma, adesso è stata tutta distrutta, è veramente uno strazio vederla,
1: esatto,
0: diventare un concessionario di auto,
2: ecco.
0: E, beh, però per noi in qualche modo era anche da ragazzini un laboratorio di sogni. Noi andavamo lì tutte le epifanie per la Befana, perché c'era il film per i figli dei dipendenti,
2: che
0: e quindi
2: bello.
0: Mi ricordo che in questa sala meravigliosa, dove poi chiaramente ho scoperto che appunto Francis Ford Coppola e magari Vittorio Storaro mettevano a fuoco benissimo quella scena, o grandi registi, Antonioni, Moretti,
1: sì,
0: Scola, eccetera eccetera. Per una volta all'anno noi bambini andavamo a vedere i film, che poi
2: che
0: c'era E.T., ma c'erano anche, mi ricordo, Chi trova un amico trova un tesoro di Bud Spencer e Terence Hill.
1: Quindi, certo,
2: tutti
0: i film per i bambini.
2: E pensa, tuo papà e il Technicolor ha influenzato anche la musica in qualche modo.
0: Certo.
2: Adesso abbiamo una canzone bellissima dei Coldplay, che
1: sì,
2: si chiama proprio Laughing Technicolor.
0: Voleva essere il titolo del libro alternativo, quindi l'ascoltiamo volentieri.
2: L'ascoltiamo volentieri
1: anche perché Fabio, cioè proprio racconta,
2: sì,
1: nel titolo un po' sdraiato anche sul libro di Christian, assolutamente bellissimo. Abbiamo un sacco di domande da fargli a Fabio.
2: Tutti i colori del mondo abbiamo, anche dei suoi incontri, ha fatto una serie di nomi di registi e direttori della fotografia,
1: sì,
2: lui da bambino ne ha conosciuto uno a cui ha dato anche un consiglio,
1: anche un po' snobbato. Sì, sì,
2: dopo
1: sì,
2: vi diremo,
1: sì,
2: il consiglio che ha dato.
1: Figlio d'arte, poteva
2: ragazzi,
1: dare un consiglio, cioè,
2: una famiglia a colori.
1: Intanto... ancora se lo ricorda il regista, forse.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Eccoci qua, perché il nostro ospite è Christian Raimo, che sta presentando il suo libro Technicolor, è anche un insegnante, tant'è vero che un terzo filone, al momento abbiamo saltato l'amore, ma un terzo filone narrativo del libro è riguarda Paolo, un allievo con un talento speciale per mettersi nei guai e cerca sempre la complicità e l'aiuto dell'insegnante.
2: E sei tu l'insegnante nel libro?
3: Ma nel senso, il libro chiaramente, come tutti i libri, è costruito su una biografia reale, ma invece soprattutto insomma una biografia inventata, un po' un alter ego, potremmo dire un idemego. Sicuramente la vita che faccio a scuola ormai da tanto tempo mi dà un sacco di idee per raccontare soprattutto per provare a raccontare in modo comico, cioè la parte poi della relazione tra questo adulto protagonista del libro, che si chiama come me effettivamente, e questo Paolo, che è un ragazzo che sfida qualunque legge della relazione educativa. Chiaramente mi interessava raccontarla veramente in modo picaresco, in modo comico, avventuroso, anche perché un po' spesso invece in questi anni la scuola si racconta come un laboratorio di obbedienza, di repressione, i ragazzi sono indisciplinati e non hanno più voglia di fare niente. Repress, che palle, non è così.
2: Invece tu mi stavi raccontando, Laura, questa è una cosa bella, del fatto che tu hai ovviamente il termometro di quello che succede nelle scuole. Tu hai detto, questi studenti di adesso hanno vissuto l'arrivo di questa ondata di destra, chiamiamola come si chiama, che adesso sta passando.
3: Secondo me sì, nel senso, loro è come se avessero vissuto, diciamo, tre grandi tappe generazionali. La prima è il Covid, chiaramente,
1: certo.
3: Quindi è come se
2: li assegnati.
3: Sarebbe assegnati completamente, che è chiaramente stato anche un momento di chiusura, non politica. Poi il momento in cui effettivamente, diciamo, sono scesi di nuovo in piazza, soprattutto sono scesi in piazza con la generazione Cecchettin, potremmo dire, cioè cosa lì per loro è segnata, cioè tra ragazzi
2: li
3: si
2: ha
3: parla...
2: colpiti,
3: sì, assolutamente. Ma come dire, il concetto del consenso è un concetto che comunque ormai esiste a scuola, il rispetto nelle relazioni, cosa vuol

0: sembrava gadda, diceva boh, non riuscivo a medesimarsi. A un certo punto, boh, è una sfida che mi sono, un gusto che mi sono preso.
1: Senti, invece, prima parlavamo degli ospiti che tuo padre ti ha fatto conoscere mentre lavorava alla Technicolor, uno dei quali era Vittorio Storaro.
0: Sì.
1: E tu l'hai conosciuto quando avevi 17 anni.
0: Sì.
1: E gli hai dato un consiglio, raccontaci un po'.
0: Sì, perché appunto mio padre, per fortuna, ogni tanto, sia da bambino che da ragazzo, mi portava lì dentro in questa specie di macchina dei sogni, abbiamo detto. E a un certo punto, in una sala di color correction, un incontro, Vittorio Storaro, che stava facendo il colore al piccolo Buddha, e io, che ero un ragazzino molto saccente allora, anche dopo insomma sono rimasto un po' così, e a un certo punto gli dico: ma perché saturi così tanto questi colori, eccetera eccetera, Vittorio Storaro, che giustamente mi ha buttato fuori dalla sala.
1: Tu saresti, scusa,
0: io facevo così, però effettivamente ha vinto 3 Oscar, ma non col piccolo Buddha. Se mi avesse seguito, forse
1: queste ed altre avventure nell'invenzione
2: ci sono
1: del
2: tantissime
1: colore.
2: Cose speciali in questo libro, tante belle.
1: Per il premio Strega, non vogliamo dire troppo, non si
2: no,
1: sa.
2: No,
1: però
2: vabbè, comunque.
1: Leggete questo libro, Cristian Raimo, perché è veramente anche un tuffo nel nostro passato, in quello che siamo stati e quello che
2: dei
1: saremo.
2: Genitori, di padri, di figli,
1: esatto,
2: insomma.
1: Di Gadda, di tutti, insomma.
2: Di Gadda, di
1: grazie
2: tutto, grazie.
1: Grazie
0: Fabio, grazie a Laura.
3: Questa è Radio Capital.

0: Tre anni che vicino a Terni ha aggredito a martellate la moglie ferendola gravemente, se lo è strappato prima di salire sull'autobus bordo del quale poi ha colpito la donna di 44 anni, poi è fuggito ed è ora ricercato. Lo sport, un gol di Vlahovic dopo 12 secondi regala alla Juventus la vittoria per 1-0 a Lecce e il momentaneo terzo posto in classifica. L'Inter già campione d'Italia, Roma non perde la concentrazione, vince 3-0 con la Lazio che ritroverà mercoledì nella finale di Coppa Italia l'allenatore Chivu.
1: Mantenere la serie, i valori, i principi che abbiamo costruito, sapendo poi che una finale è diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. E bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
0: Al Foro Italico tutto facile per Sinner all'esordio agli internazionali, Hofner battuto in due set, bene anche Cobolli, mentre Paolini esce al terzo turno nel torneo femminile. Prossima edizione di Capital News alle 8.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio...

0: continuazione tra il 1941 e il 1944. Tutto è rimasto in caldo pronto per questa domenica.
1: E questa mattina siamo arrivati tutti col treno del latte,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: belli,
0: sì, sì,
1: freschi, con le facce belle riposate.
0: Ma non vuol dire quello.
1: Ma nella mia testa sì, freschi come un bricco di latte appena munto, guarda.
0: Partiamo.

0: bella musica qui su Radio Capital, 7:12 minuti di questa domenica 10 maggio insieme. Abbiamo già fatto gli auguri, lo rifaremo anche più avanti,
1: insomma, così
0: a tutte le mamme. Io devo ancora, tra l'altro, acquistare qualche cosa, perché oggi vado a Varese che ho la comunione di mia nipote. Tra l'altro ieri mia sorella mi ha mandato un messaggio sul gruppo spiegando tutte le indicazioni e ha scritto...
1: Mi ha fatto un gruppo per la comunione?
0: No, abbiamo già un gruppo di famiglia, ci mancherebbe, c'è un gruppo di famiglia
1: tantissimo.
0: All'interno di questo gruppo ha mandato un messaggio con tutte le comunicazioni, sì. E a un certo punto ha detto: i cresimandi entreranno in chiesa, eccetera eccetera. E io nella mia testa ho detto: ma non fa la comunione mia nipote? Se ha già fatto la comunione vuol dire innanzitutto che non mi hanno invitata, quindi c'è qualcosa che non va.
1: Subito a pensare questa cosa.
0: E ho cercato di capire se mia nipote Zoe fa la comunione o la cresima, insomma fa la comunione, quindi mia sorella si è sbagliata, li ha chiamati cresimandi. Ma la mia domanda è: come si chiamano tutti coloro, i ragazzini e le ragazzine che fanno la prima comunione?
1: E io ho capito il motivo per cui li ha chiamati cresimandi, perché pensandoci effettivamente non ci veniva in mente. Poi alla fine, con un summit, una piccola riunione del CER di Ginevra, abbiamo capito e abbiamo scoperto che quelli che si apprestano a ricevere la comunione si chiamano i comunicandi.
0: Con la D, ok.
1: Ma soprattutto è ancora la C, come se fosse comunicare.
0: Sì.
1: Perché allora il motivo è molto legato a, per chi ha fatto il liceo classico probabilmente lo sa, nel senso che è sul modello del gerundivo latino di comunicare.
0: Sì.
1: Ok. Però comunicandi.
0: Quindi cresimandi e comunicandi.
1: Sì, quelli che stanno per. Chi invece sta per ricevere la comunione ma l'ha già fatta.
0: Quindi non è la prima?
1: È il comunicante.
0: Oh, che confusione.
1: Però per te. Zoe è comunicanda.
0: Ok,
1: quindi quando fai
0: oggi
1: non portare a tua mamma nessun regalo.
0: Io porterò questa nozione
1: e le sussurri: comunicanda.
0: Le dirò: sei contenta, piccola Zoe, che oggi sei una comunicanda? E lei mi dirà: ma zia,
1: già eri la zia scema, adesso hai ulteriormente

0: scalato le classifiche, hai praticamente fatto un divario che è quello tra Sinner e Zverev.
1: Purtroppo
0: prima
1: sono
0: tra
1: lì.
0: Le zie era un testa a testa, un Sinner Alcaraz, invece adesso hai preso il largo.
1: Sì, invece alle mamme cosa portiamo oggi? Ma si portano ancora i fiori, le piante, cosa facciamo?
0: No,
1: la torta, i fiori.
0: Ho portato i fiori. Ieri.
1: Già portati.
0: Sì. Così almeno via il pensiero. Tra l'altro io ero convinto che mia mamma facesse lo step, una volta fatto lo step a nonna, non fosse più mamma. Nel senso, festeggi la festa dei nonni. Invece è rimasta mamma.
1: In teoria anche a tua moglie dovresti fare qualcosa in quanto madre.
0: Fatto. Sì, messo sul tavolo. Perché poi sono uscito stamattina alle 5:40 e quindi l'ho messo un libricino sul tavolo.
1: Wow,
0: un regalo che ho fatto.
1: Che romantico. Sì.
0: Senza biglietti, senza niente, perché sennò poi si monta la testa.
1: Comunque auguri ancora a tutte le mamme. 342-342-2190. Che ci fate sveglia a quest'ora?
0: Sì, soprattutto se siete mamme e siete in giro a quest'ora, vorremmo sapere il motivo e perché non vi state godendo la vostra festa.

0: Sulla canzone di Zucchero che sfuma, sì, ti leggo questo messaggio. Vai. Di Paolo da Paderno, dice: buongiorno Wake Up.
1: Buongiorno.
0: Mentre dicevate cosa state facendo a quest'ora, io stavo raccogliendo la cacca del cane, puro romanticismo. Beh, però bisogna farlo. Beh, sono cose del quotidiano.
2: Questo è l'orario in cui si porta in giro il cane per anche un attimino rimettere a posto i pensieri.
0: Sì.
2: È molto terapeutico.
0: Sì, soprattutto raccoglietela.
2: Non ho mai avuto un cane, questo non so se si è capito da questa cosa che ho detto, molto generica.
0: Raccoglietela come il nostro Paolo. I bisognini del vostro cane, onde, mi raccomando.
2: Onde evitare tutti quei buffi avvisi che mettono fuori dalla porta, fuori dai cancelli le persone.
0: Belli.
2: Spesso passivo-aggressivi, a volte aggressivi e basta. Però posso dire che hanno ragione.
0: Beh,
2: adesso
0: sì,
2: magari un
0: sì,
2: po' con meno arroganza e meno veemenza, tipo falla così a casa tua. E si capisce proprio che schiuma la rabbia dalla bocca di chi stava scrivendo quella roba.
0: Posso dirti
2: lì
0: che una volta che la pesti, la seconda che la pesti, la terza che la pesti, esce fuori di testa.
2: Vero,
0: perché
2: vero,
0: veramente.
2: Ma mi piace questa capacità comunicativa del riuscire a trasmettere la propria rabbia attraverso un cartello scritto a computer in Times New Roman 25.
0: Sì, a Roma sono molto bravi in questo,
2: sì,
0: nel passivo aggressivo,
2: sì,
0: nell'ironia, molto molto bravi.
2: Molto bravi a Roma sul quando sbagli il parcheggio.
0: Anche, sì, che cioè tutti i giorni.
2: Sì, sì, sì, sì. Cioè, ti scrivono, ma questo un po' ovunque. Siamo noi a Milano che non siamo molto bravi da questo punto, poco fantasiosi.
0: Manca un po' di creatività,
2: sì,
0: da questo,
2: sì,
0: punto di vista.
2: Tanta rabbia,
0: sì,
2: tanta rabbia incanalata male.
0: Sì, magari possiamo, ti alzano i tergicristalli, no, sì, e basta.
2: Avreste proprio bisogno di un cane da portare fuori a passeggio, in maniera tale da poter, no, liberarvi in maniera terapeutica.
3: Ciao,
2: come ho detto prima. Buongiorno.
3: Sono una mamma e sto andando a prendere mia mamma per accompagnarla al pullman che parte alle 8, perché va a fare 15 giorni di mare con il gruppo anziano. Ciao, Antonella da Torino.
0: Che bello, quindi mamma super attiva, super indipendente, con il suo gruppo.
2: Forte,
0: brava,
2: tosta, indipendente, direbbe Marcella Bella. Tra l'altro io veramente non vedo l'ora di quel periodo della vita, l'ha fatto mio zio, lo sta facendo sempre mio zio, di prendere il pullman e andare con il gruppo, lui va col gruppo della chiesa,
0: mm-hmm,
2: hanno fatto Lisbona, Madrid, Parigi, si sparano 50 ore di pullman ogni volta, però è veramente.
0: Secondo
2: veramente
0: te da che età in poi potrai fare una cosa del genere? Cioè,
2: so,
0: qual è l'età giusta?
2: Non so, mio zio era baby pensionato, quindi tipo a 45 cosa iniziando.
0: Tu, se le cose vanno come devono andare,
2: in pensione
0: sui 70.
2: Non ci vado mai, quindi forse meglio farlo adesso.
0: A 75.
2: O quello o il pullman o le crociere. Altra cosa che mi piacerebbe fare, dicono no, ma è da vecchia, a me piace un sacco.
0: Beh, ma
2: l'idea
0: quando
2: della
0: sarai
2: crociera,
0: vecchio farai la crociera.
2: Ma io voglio farla anche adesso, c'ho un sacco di amici che la fanno e si divertono tantissimo. Togliamo questo stigma,
0: sì,
2: del fatto che la crociera sia per anziani, per favore.
0: È vero, sentiamo un altro vocalino.
2: Sì.
4: Buongiorno, buongiorno Radio Capital, grazie per gli auguri. Io sono Romina, mamma di 3, ma sono in autostrada che vado a Torino per l'ultima giornata in presenza del percorso di abilitazione docenti. E me li godrò più tardi. Buona giornata.
0: Docente lei, mamma di 3.
2: Allora, io ti dico una cosa, Romina. Allora, da Torino sta per partire un pullman che va al

con alcune signore. Se vuoi unirti, vedi, in fondo dovrebbe esserci qualche posto, o se no di fianco al conducente, e ti fai una bella 15 giorni di mare. Piace?

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Ambiente. Animali. Cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a

0: scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: deve vendere, dice 20 euro. E tu gli dici ok, ci rimane un po' male.
1: Secondo me sì.
0: Cioè,
1: soprattutto se il prezzo è 22 e io ti pago in contanti, quindi ho questo potere dalla mia, ti do 20 e ti dico dai, facciamo 20, va bene così. Secondo me per loro è tranquillissimo.
0: Vero.
1: Anzi, se lo aspettano.
0: Una cosa
1: quindi io che vado a giocare i 2 euro li sorprendo.
0: E infatti una cosa che possiamo fare è farci fare ripetizioni da Agnese, che ogni volta che ci racconta qualcosa, magari andiamo a fare colazione, dice: ah, sapete, questa maglietta, questa cosa costava 50 euro. Sono andata, ho chiesto di fare un buon prezzo, 20 euro, faccio, ma scusami, ma sei andata in un negozio fisicamente, che non era un mercato? Ah, vabbè, ho chiesto lo stesso lo sconto. Poi ho detto, io ho 20 euro, cosa devo fare?
1: L'arte di saper chiedere lo sconto di Agnese Vanucci.
0: Facciamo così.
1: Scrivi un libro.
0: Te ne compro 3, ma me ne fai pagare 10 euro. No, ma in che senso, scusa?

0: purtroppo solo 1,24. E lui ci guarda e ci dice: ma ragazzi, noi eravamo in terza media, lui aveva avuto 45 anni, ma non riesco a capire, ma come fanno le mamme ad avere 1,
1: quel 24 lì, cioè, non gli tornava
0: per figlio 1, come fa una donna a fare 1,20? E infatti insegnava italiano,
1: ma era serio?
0: Serissimo,
1: oh, prendeva un po' in giro.
0: Non ho mai visto una persona
1: sei
0: più seria,
1: sei sicuro? 100%. C'è da preoccuparsi.
0: Io ho detto insegnava italiano, cioè, però se insegnato matematica mi sarei posto il problema.
1: 0,24 quando viene un bambino un po' piccolino, un sì, po' più minuto.

0: 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Credo che il conflitto stia volgendo al termine. Queste parole del presidente russo Putin creano nuove speranze di fine della guerra all'Ucraina. E Putin fa anche il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Dopo la carriera politica, Schröder ha avuto anche un ruolo di primo piano nella russa Gazprom. Sono stati liberati due attivisti della Sumud flottiglia, Saif Bukeshek e Tiago Avila. Erano stati sequestrati da Israele in acque internazionali. Fine della crociera della nave Ondius, sulla quale ci sono stati casi di virus. È entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, le Canarie. L'imbarcazione ha gettato l'ancora, ma non ha attraccato al molo. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio e di successiva quarantena. Gli avvocati di Alberto Stasi accelerano la richiesta di revisione del processo per il delitto di Garlasco a Brescia, dove si profila anche l'ombra della corruzione sulle prime indagini. Silvia Mobili.
6: Nell'informativa vengono citati soli loqui registrati in auto, appunti scritti su un'agenda. Tra i passaggi ritenuti più importanti c'è un lungo sfogo in macchina in cui si comprende che Sempio era a conoscenza di alcuni video intimi girati da Chiara, conservati nella PC in camera della ragazza. Un computer che spesso veniva usato da Sempio e dal fratello della vittima per giocare. C'è anche l'ipotesi che abbia rubato i filmati. Spunta poi un'intercettazione dove compare il padre di Andrea Sempio in una conversazione della 17 marzo 2025. Racconta di un colloquio avvenuto con l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, che gli avrebbe detto: questa cosa finirà presto. Un audio che entra nella nuova inchiesta aperta a Brescia.
5: Lo sport, un gol di Vlahovic dopo 12 secondi regala alla Juventus la vittoria per 1-0 a Lecce, il momentaneo terzo posto in classifica. Vlahovic a lungo fuori per infortunio, l'allenatore Spalletti dice che uno come lui gli serviva come il pane.
7: Quando sei arrivato io ho chiesto una cosa sola: vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa. Che vuoi? Un centravanti fisico. Che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa. Poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato.
5: L'Inter già campione d'Italia, Roma non perde la concentrazione, vince 3-0 con la Lazio che ritroverà mercoledì nella finale di Coppa Italia. Al Foro Italico tutto facile per Sinner, all'esordio Hofner battuto in 2 set, e in conferenza stampa il numero 1 risponde così sul suo rapporto con l'atmosfera del torneo romano.
8: Faccio veramente solo hotel, campo, campo, hotel. In Italia tante cose sono cambiate, soprattutto c'è gente qua che sa che c'è il torneo da tennis, quindi sa comunque che c'è la possibilità che ci sono dei ristoranti dove ci sono tanti tennisti, però continua a colpirmi sempre l'affetto, no? E poi è bellissimo che ci sono tanti, tanti bambini, tanti ragazzi e sono loro il nostro futuro.
5: Avanti anche Cobolli, 7 gli italiani ai 16esimi di finale nel tabellone maschile, mentre Paolini esce al terzo turno nel torneo femminile. Capital News torna alle 9.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la

0: Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Fisica vale, sì, ma qua, da quale città stai scappando? Non ce l'hai detto, perché oggi maratone ce ne saranno diverse.
1: Evidentemente da Putignano.
0: Da dici?
1: O Santeramo in Colle o Putignano, una delle due.
0: Potrebbe essere, però vale, sì.
1: Vale come sport, la nostra rubrica side, diciamo, al chiama chi corre, ma in ogni caso sì, vale come sport.

0: adesso non so come si chiama nella maniera tecnica, però quando alle Olimpiadi vediamo le varie discipline di
1: ginnastica. Siamo ancora alle Olimpiadi.
0: Okay,
1: okay. Purtroppo non siamo ancora in tutti i continenti e quindi non possiamo ancora andare, ma stiamo lavorando.
0: Però visto che comunque sono ormai decenni, perché tu hai detto prima, Dagnese, che lo fai da 49 anni, tuo figlio che ha 30 anni fa il giudice, com'è nata questa passione? Dov'è che, immagino che sia nata da te proprio specificatamente, ma come, quando e perché?
1: Guarda, io avevo una decina d'anni e ho visto un'esibizione per strada. Sono andata ad informarmi, ho iniziato e da lì è nata la mia passione.
2: Ok. Quanti anni hanno i bambini che stai portando oggi alla gara? Di che età sono?
1: Oggi sono piccolini, hanno dai 5 ai 9 anni.
2: E come la vivono alla gara? Cioè, sentono la tensione, sono tranquilli, magari più di noi adulti?
1: No, il loro scopo è prendere la medaglia.
2: Ok, è un bel. Quindi hanno lì il loro obiettivo è la medaglia, sì. Essere medagliati. Sì. Quindi sono tranquilli, mi dici questo?
1: Diciamo che a questo tipo di competizioni prendono tutti la medaglia, perché si tratta proprio di promozione, quindi loro però non lo sanno prima.
2: Cioè, giusto, tu fagli credere che sia difficile. Senti, come funziona? Ci sono dei punti, cioè se fanno degli errori si scalano dei punti, com'è il punteggio?
1: Allora, nel promozionale sono divisi, ci sono quelli più piccolini, come i miei, che non hanno il punteggio, perché fino agli 7-8 anni, insomma, non hanno il punteggio.
0: Okay.
1: Dopodiché per gli altri vengono date, in questo tipo di competizioni, vengono dati dei punteggi, hanno tutti la medaglia, o oro, argento o bronzo.
0: Okay.
1: Mentre nelle competizioni vere e proprie, nel campionato, diciamo così, abbiamo istituito da un paio d'anni il codice dei punteggi, per cui vengono ogni movimento che l'atleta fa ha un valore.
0: Okay.
1: Partendo da questo valore, il giudice dà dei bonus se è eseguito in maniera perfetta,
2: sì.
1: O delle penalità se ha dei piccoli errori.
2: Certo. Senti, una piccola domanda, Antonella, perché è sempre stato il mio sogno. Questi bambini che sono così piccoli fanno già la ribaltata all'indietro, cioè quando ti butti all'indietro con le mani.
1: La rovesciata, scusami,
2: che io vedo un sacco di gente che la fa, non la farò mai in tutta la mia vita perché sennò ci rimango secca.
0: Certo.
2: Però ho sempre sognato di farla, perché secondo me è una cosa bellissima. La fanno già o è troppo?
1: Questi qua che ho io adesso no, ma qualcuno di questa età la fa già.
2: Ok, sì, perché poi loro sono molto elastici.
1: La struttura fisica del bambino.

0: per uscire forse regge anche, quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama per come sono fatto, e no, e non ti fa bene, uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe, io non ce la faccio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti

0: rottamazione Ford.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica.

0: sempre, non le fa crollare mai.
1: Buongiorno Radio Capital e buona domenica a tutti. Buongiorno. L'oggetto che mi rappresenta è una penna acchina, un tratto nero bello chiaro. Ecco, la penna io devo sempre averla dietro, da tutta la vita.
2: Ma sai che la penna è una risposta che hanno dato in tantissimi. Penna, taccuino, comunque qualcosa su cui scrivere, sempre in borsa, sempre pronto per prendere qualche appunto nonostante il cellulare.
3: Sì, perché vi stiamo chiedendo l'oggetto che vi rappresenta di più. Siamo partiti da questa libreria di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, che ha svuotato la vetrina completamente e ha detto non abbiamo voglia di farla. Forse dovevano farla, anzi non è che l'hanno svuotata, manco l'hanno iniziata a fare.
2: Sì.
3: Prendete un libro e mettetelo voi in vetrina. Allora noi abbiamo immaginato un negozio invece di oggetti dove ci sono tutti gli oggetti del mondo. Potete sceglierne uno magari che vi rappresenta, sarebbe il massimo, e metterlo in vetrina. La penna è quella che è andata per la maggiore.
2: Sì, tante risposte sulla penna. C'è chi scrive Tea, dice la caffettiera, dice quindi il suo oggetto simbolo, diciamo, che metterebbe in vetrina. Giradischi, ci mandano una foto. Samuele, oggetto, dice indispensabile.
3: Comunque
2: immagina che bello vederlo lì in vetrina.
3: Bravo, stavo dicendo la stessa cosa, Gabi, bravissima. Mettere in vetrina il giradischi è qualcosa che poi ti fa anche, no, venire voglia di entrare in questo negozio.
2: Una penna Bic, questa è Elena, dice ne ho sempre almeno 5 in borsa. Elena, prestamene almeno una, che io non ho mai niente in borsa, cioè ho sempre di burri cacao e non ho la penna.
3: Ma perché il plurale di burro cacao
2: è burri cacao.
3: Oh.
2: I burri cacao.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Radio Capital ti consiglia
6: Salone Internazionale del Libro di

0: Ferretti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
8: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
7: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
8: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
12: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
13: Danat a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
16: Le notizie alle 9. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Putin apre alla fine della guerra all'Ucraina. Il conflitto volge al termine, ha detto il presidente russo, che ha anche indicato il nome di un possibile mediatore con l'Unione Europea. L'ex cancelliere tedesco Schröder, che dopo la politica ha lavorato per la russa Gazprom. Se Schröder non va bene, facciano loro un nome, dice Putin. Il Kremlin aggiunge però che la tregua di questi giorni non verrà prolungata e che il percorso verso la pace è ancora lungo e complicato. Situazione di stallo a Hormuz, i Pasdaran avvertono gli

0: mese 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: anni, io ogni volta sì, non lo faccio e poi mi becco giustamente la cazziata.
1: Forse è la cosa più importante per la nostra igiene orale.
0: Avete ragione, non ce la posso a me dispiace tantissimo, io non ce la posso fare, cioè proprio tipo
1: hai un problema col filo interdentale.
0: È come se fosse una paura, non lo so, mi fa male.
1: Ti fa un po' male, sì, capisco.
2: Non lo sai
1: fare. Aria dice: io metterei le mie scarpe da trekking in vetrina, quindi evidentemente una runner, e quindi l'oggetto che un po' simboleggia
0: una treccatrice. Oppure corre con le trekking, scarpe da trekking, sì, che è più difficile.
1: È vero. E poi tanti altri che mettono una radio, questa è un'altra risposta che è arrivata da tanti.
0: Contento, anche perché poi tra l'altro in questa radio specialmente la programmazione

0: Che meraviglia, che meraviglia. Billy Joel, Moving Out, 9:15 minuti, siete con Radio Capita. Allora, ti consigliano, caro Francesco, se hai paura del filo interdentale o comunque non lo sai usare in modo corretto, quindi rischi di ferirti, giustamente, perché le gengive sono sensibili, sì, ti dicono di usare gli scovolini.
1: Ma è peggio ancora.
0: Che forse è peggio, è peggio, sì, ancora, perché se non li sai usare bene, gli scovolini possono fare danni.
1: Grazie comunque per il suggerimento. Però, me l'hanno anche suggerito i dentisti, i igienisti dentali, ma non ce la posso fare.
0: Non c'è proprio chance che tu possa cambiare idea.
1: Non c'è nessuno che mi può supportare in questa cosa, perché qualcuno, qualche ascoltatore, amico, amica, anch'io ho
0: secondo
1: questo problema,
0: sì,
1: perché veramente mi sento l'unico, il solo al mondo, qua
2: ti
1: mi guardano
2: tutti.
1: Ti sento
2: così affranto.
0: Sì, che adesso facciamo finta di avere anche noi paura del filo interdentale.
2: Lo scovolino peso.
0: No, lo scovolino sì, purtroppo adesso se c'è qualche dentista all'ascolto, qualche igienista dentale ci potrà confermare, però se non lo sai usare correttamente può fare qualche danno, penso.
1: Ieri parlavamo di detti in giro per il mondo, c'è un detto rumeno che tradotto letteralmente mi guardi come il gatto guarda il calendario,
0: che ovvero?
1: È lo stesso modo con cui mi state guardando, è la mucca che guarda passare il treno,
0: okay,
1: un po' la stessa cosa,
0: quindi con gli occhi un po' così aperti, senza espressione, senza, come dire, ma che sta di questo,
1: esatto, mi sento veramente,
0: ma soprattutto come hai vissuto fino ad oggi, cioè sei fortunato comunque, perché insomma
1: io ho sempre pensato che i denti si autopulissero.
0: Certo.
2: Vabbè, tu sei quello che non lava l'asciugamano.
1: In tutto questo saluto uno dei miei migliori amici, Luca, fino ai 15 anni si è lavato i denti solo col colluttorio.
0: No,
2: ma ragazzi, no,
0: Luca, Luca è vivo oggi, ha tutti i denti?
1: Ha due figlie gemelle, spero che le insegni a lavarsi i denti.
0: Ma lui ce li ha tutti i denti?
1: Ma alcuni.
0: Alcuni sono andati. Persi per strada.
1: Cioè, voglio dire, è tutto di guadagnato, cioè da zero in su se usi il colluttorio fino ai 15 anni, veramente.
0: Però
1: è tutto
0: posso
1: di
0: dire, meglio che niente, almeno sciacquava, faceva quel movimento interno.
1: Certo.
2: Sì, però
0: qualcosina magari tirava fuori.
1: È la persona che mi ha fatto sentire meglio in assoluto per questa storia del filo interno, almeno io me li spazzo.
0: Come sentirsi persone migliori,
1: esatto,
0: quando i nostri amici sono peggiori di noi.
1: E sì, invece pensa che di solito si dice l'opposto, cioè circondati di persone migliori di te, invece secondo me ti aiuta tanto anche. E poi c'è anche quell'altro detto che dice siamo la media delle 5 persone che frequentiamo più spesso.
0: Ah, attenzione.
1: Pensateci alle persone che avete attorno a voi, se siete,
0: siamo la media, però
1: siete
0: noi
1: la media delle 5 persone che vi stanno attorno più spesso.
0: Quindi non siamo i migliori.
1: No, evidentemente, evidentemente no. E tra l'altro mai, perché se
0: devo rivedere un po' le mie prospettive.
2: Quanti spunti?
0: Tantissimi oggi, fin troppi.
1: Soprattutto se le 3 delle 5 persone sono qua.
0: Esatto, qua attenzione, una bella gara.
1: Le altre due sono Dan e Paolino. Io ho paura.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Vabbè, io vi voti che meno di 20 secondi. Il mio oggetto simbolo è la sciarpa della Lazio. Sì.

0: vogliamo farti sentire solo,
1: vai,
0: caro Francesco.
1: Grazie.
0: C'è chi ha il tuo stesso problema, non sei solo al mondo.
2: Vai. Francesco Martinelli, sì, presente. Ileana da Napoli, non sono mai riuscita a usare il filo interdentale. Ho paura, mi faccio male e niente. Massima solidarietà.
1: Grazie.
0: Allora, passiamo ai messaggi corretti. Il filo andrebbe usato,
1: certo.
0: Quindi chiedete al vostro dentista di fiducia, come si dice nelle pubblicità.

0: 9 dentisti su 10, anzi ormai 10 su 10 consigliano l'utilizzo del filo interdentale, però
1: quindi
0: c'è
1: trovate il modo di usare o quello, qualcuno propone gli archetti con il filo in mezzo, tipo una, proprio l'arco per tirare con le frecce. È un piccolo arco.
0: Ma cos'è, come quando mia mamma, a proposito di filo interdentale, mi legava il dente da latte col filo interdentale alla maniglia della porta e la chiudeva per farmi
1: metodi passati.
0: Forse è lì che è nato il mio trauma.
1: Potrebbe essere, quello non è bello,
0: ma
1: diciamo.
0: Fatto una volta sola, perché era

Wake Up, il weekend di Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo. Tu ci vedi

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
4: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
12: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Fino a 27 km con 1 litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
16: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
17: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
18: Via, via.
17: Pet Store Conad compie 10 anni. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi

0: prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tilly Dan con Hey 19 su Radio Capital. Allora, noi non siamo contenti, mi pare di aver capito, se non parliamo di o acciacchi o problemi comunque fisici. Ognuno ha il suo, giustamente, siamo una squadra, quindi c'è un po' la posta del cuore di Camilla che è diventata la posta della schiena, dove semplicemente nessuno dà risposte, però i nostri e le nostre possono condividere con me i problemi alla schiena, le protusioni, le sciatalgie, le discopatie lombari.
1: Posso dire
0: tutto
1: che è la rubrica radiofonica migliore non solo d'Italia ma del mondo, la posta della schiena, dove ognuno dice, perché poi sì, è proprio specifico, non è gli acciacchi che avete,
0: no
1: è proprio tutto quello che riguarda la parte dietro. La lomboscialgia
0: senza dare risposte, perché nessuno qua è medico, però semplicemente condividendo i malesseri legati alla colonna vertebrale. E oggi invece il nostro Francesco, problemi legati ai denti e all'utilizzo del filo interdentale.
1: Legato alla paura di utilizzare il filo interdentale, sono riuscito ad andare a trovare questa classifica delle 15 paure degli italiani, una classifica di qualche anno fa, purtroppo non è molto aggiornata, è del 2020. La paura che riguarda, diciamo, le malattie, che è più in alto in classifica, è al decimo posto, che è l'ipocondria.
0: Sì.
1: Tutte le altre sono altre paure, e quindi qua mi verrebbe da dire per l'indovinello alla E40.
0: Così a caso.
1: Cari miei ascoltatori, cara Camilla, cara Agnese, caro Maurino in regia, secondo voi qual è la paura in assoluto che hanno di più gli italiani?
0: Quella al numero uno, proprio numero uno, più diffusa.
1: Al terzo posto vi dico che c'è la paura di guidare, quella che dicevamo, la maxofobia, che avevamo fatto del nostro gioco delle paure senza svelare quale fosse effettivamente. Dicevo il nome, dovevate provare a indovinare che paura fosse. Quindi maxofobia, paura di guidare. Alla seconda posizione la paura di stare soli in casa. E al primo posto ce n'è una, adesso pensateci.
0: Io
1: un
0: ti
1: po'.
0: Direi così a freddo, la paura di, a caldo anzi, a caldo, la paura di delle altezze,
1: okay,
0: del vuoto, delle altezze o degli spazi chiusi, quindi claustrofobia, una di queste.

0: le paure qua, però forse non è alla 1.
1: Così su due piedi, Agne, ne hai una, anche tu a freddo.
0: Così a tiepido,
2: a tiepidino, ma avrei detto forse quella di volare.
1: Ok. Non c'è in realtà nelle prime 15. Mauri, hai un'idea tu qualcosa?
3: Di non dormire.
0: Paura di non dormire.
1: No.
0: Paura dei ragni, degli
1: neanche.
0: Insetti.
1: Posso dirvi che non è proprio una cosa concreta o comunque una paura conclamata.
0: Okay.
1: Ne dico un po' che non sono alla prima posizione. La paura del tradimento, la paura della gravidanza e del parto, la paura di fidarsi degli altri, la paura della felicità, la famosa cherofobia, la paura di cambiare lavoro, ma al primo posto

0: chiudere la puntata di oggi.
1: Ma dai, ma sono le 9.55.
0: Sì, perché dobbiamo andare a passarci il filo interdentale, così a prescindere.
1: Tu,
0: poi voi forse a fare colazione, perché io vado a fare la comunione, non la mia, ma a partecipare alla comunione.
1: La redazione dei Miracolati. Vado con Maurino.
0: Ma andate da soli a bervi un qualcosa, un bel caffè.
1: Un caffè samba.
0: Un caffè samba.
1: E via. E si inizia così la giornata.
0: In scioltezza.
1: Ma sì.
0: Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie a Maurino che ha curato la parte tecnica. Agnese Vanucci in redazione.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo, appunto, le ultime notizie, i Miracolati. Buona settimana e se volete noi sabato mattina ore 7 siamo qui.
1: Sul presto, come al solito.
0: Ciao.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto. Scopri

0: intende?
1: Che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa. Poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato.
2: Internazionali d'Italia oggi, quattro italiani in campo. Tra gli uomini nel pomeriggio Musetti contro Serundolo, Darderi contro Poli, in serata Arnaldi contro il giovane talento spagnolo Hodar. Tra le donne Cocciaretto contro la numero 4 Swiatek. Capital News torna alle 11.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'arrivo di una perturbazione atlantica provoca il ritorno delle piogge su parte del paese. In mattinata i cieli saranno diffusamente nuvolosi, con precipitazioni soprattutto al nord-ovest e su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Durante le ore pomeridiane il rischio di pioggia interesserà ancora le stesse aree, ma i fenomeni potranno estendersi anche al resto del centro-nord, mentre al sud prevarrà il tempo asciutto e a tratti soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.

0: Gesì, volevi dire tutto quello che hai detto.
1: Ma certe volte non voglio dire niente quando dico qualcosa.
0: Qualcosa non è mai niente, è sempre qualcosa.
1: La maggior parte delle cose che dico non è niente, è tanto per dire qualcosa.
0: No, voi uomini dite che è tanto per dire qualcosa, solo per evitare di dire qualcosa. Ma sapete di dire qualcosa ogni volta che la
1: dite. Diciamo che...
2: Y'a de la joie,
3: la la la la.
2: Bonjour les hirondelles, y'a de la joie,
3: la la la la.
2: Le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie.
1: Ci siamo!
4: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
5: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
6: Oh! Adesso di qualcosa tanto Fabio Canino.
1: Lo dico per dire, non perché voglio dire. Buongiorno miracolati e miracolati, sono le 10.09 di questa domenica 10, vedi, sono le 10.09 del domenica
6: subito
1: 10.
6: Gli auguri alla nostra Mary J.
1: Mary J. La suor
6: auguri
1: Mary J.
6: Anche esatto.
1: Suor Mary J. delle pausiniane scalze, lei è
6: pausiniane scalze,
1: sì, lei sì. Poi abbiamo anche invece suor Francesca.
6: Scusa, Fabio, non abbiamo finito con gli auguri.
1: Auguri
6: alla Linda, anche
1: lei fa il compleanno.
6: Sì.
1: Ma invecchiate tutti in una maniera.
6: Invece tu ogni tre anni fai il compleanno.
1: Sì, io mi sei stile, anzi.
6: Esatto.
1: Allora volevo salutare anche suor Francesca da Crozza, la madre Badessa, la Laura, fra Daniele che è qui,
6: sì,
1: e padre Umberto, un padre Umberto che è quello che ci porta.
6: Noi abbiamo
1: sulmino.
6: Oggi anche l'Agnese. Eh?
1: Agnese è un nome perfetto per una suor Agnese.
6: Sì, suor Agnese, cioè.
1: È perfetto.
6: Cioè, lei, cioè, proprio, l'ha è scelto lei. Sai che quando si prendono i voti si sceglie il nome, no?
1: Il nome, lei ha scelto suor Agnese.
6: Allora Fabio, abbiamo iniziato con un filino di litigata,
1: una
6: diciamo.
1: Litigata tra un uomo e una donna, perché
6: su
1: spesso...
6: niente Fabio, tra l'altro,
1: però
6: sei
1: ci
6: notato.
1: Sono dei motivi, a volte le coppie litigano, addirittura si
6: certo.
1: separano per delle cose importanti, come per
6: sì.
1: esempio, miracolate miracolati, le ristrutturazioni di casa. Attenzione.
6: E ne sappiamo qualcosa, Fabio.
1: Allora, quante volte ci sono persone che litigano veramente per le ristrutturazioni? E sembra che i motivi siano tanti. L'attenzione
6: sì.
1: al dettaglio, quando arriva il momento di scegliere, non so, un colore alle pareti, ti fanno vedere poi in quei casi tre tonalità che sembra lo
6: sì.
1: stesso colore, però uno dice io vorrei il primo, no, a me piace più il terzo.
6: No,
1: è uguale.
6: Anche perché Fabio, di solito, punto di vista femminile e maschile, noi vediamo tipo
1: diverso.
6: 8 sfumature in quel bianco.
1: Esatto.
6: Diverso.
1: Ma anche la scelta dell'arredamento. Mamma mia, uno pensa solo all'estetica, uno pensa solo alla funzionalità, diciamo, poi la scelta dell'impresa, quella.
6: Ma,
1: ragazzi,
6: allora la scelta dell'impresa,
1: mamma mia ragazzi,
6: noi vi auguriamo, come abbiamo avuto mia sorella, magari il cugino che è architetto, che fa

0: soldi cambiano le persone, di solito il peggio.
1: L'abbiamo detto, Fabio.
2: I soldi, sì, perché abbiamo detto una serie di cose e stanno arrivando tanti messaggi sui motivi di litigio. Uno però che arriva addirittura a far dividere le coppie è quello che gli avvocati divorzisti chiamano la segretezza finanziaria. Cioè,
1: non so cos'hai tu.
2: Esatto, e tu non sai cosa ho io, nel senso, conti divisi o conti o un unico conto?
1: Ciao, comunione dei beni, ciao. Allora, non sono più tempi dei comunione dei beni, è separazione.
2: Soldi, i soldi sono sempre un problema, è veramente un grande problema. Molte persone scelgono di tenere le proprie finanze separate. E io ti devo dire la verità, io farei una cosa ancora di più, vorrei fare un passo avanti. Avere ognuno il conto privato per le proprie cose.
1: E poi la cassa comune, sì, come quando si era in vacanza.
2: Brava, la famosa cassa comune.
1: È vero, sono d'accordo, per le spese già circa, ciascuno mette un tot.
2: Esatto.
1: Ma sentiamo qualche audio,
2: Fabio. Qualche
3: Ciao Miracolati, noi litighiamo sul parcheggio.
2: Anch'io.
3: E con io parcheggerei lontano, quindi facendo due passi, dove è più facile parcheggiare.
1: Sì.
3: Il mio compagno vuole parcheggiare assolutamente in centro il sabato pomeriggio alle 5 e quindi si gira per quando si litiga, curiosamente.
2: Capisco, io devo dire, litigo sempre perché soprattutto se guido io se non trovo il parcheggio entro 5 minuti torno a casa.
1: Che carattere, ragione, no, così
2: no. No,
1: mi fai sentire quello sull'asse, devo dire, del bagno.
4: Buongiorno Miracolati. Buongiorno. E buona domenica. Ma io e il mio compagno diamo il peggio di noi, ma probabilmente io

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12. Che è Pippo.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Canzone del 1984 di Paul McCartney, No More Lonely Nights.
1: Ed in qualche modo
0: vero, è perfetta per l'ospite che abbiamo, perché questo No More Lonely Nights, non più notti solitarie, ha a che fare con questo libro.
2: A tutti noi una volta nella carriera viene la curiosità.

0: Allora, dunque, no, questa è una Roma realistica, una Roma che io vivo, è Castel Sant'Angelo, Piazza Pia, hanno fatto i lavori, quindi veramente è la mia Roma, ecco.
1: Ecco,
0: ma io però ambiento i miei romanzi nei posti che conosco, non per rendere verosimili i romanzi, ma per rendere inverosimile la mia vita, cioè voglio dire io.
1: Bello, beh, come andare in analisi, giusto.
2: Allora, quest'uomo che, come dice anche, insomma, come diceva Fabio, è indeciso sempre fra la bottiglia e la poesia, no? Finché fortunatamente o sfortunatamente, non si può mai capire se era meglio prima o meglio dopo, incontra una donna che fa come un gesto estremo, no? Perché lei decide che un atto ultimo contro il capitalismo è chiedere l'elemosina. E quindi lo coinvolge, l'aiuta, lui vorrebbe magari andare a vedere il museo ogni tanto, no, di Castel Sant'Angelo, e dice non se ne parla neanche, cioè che cosa stai facendo, impara come si fa. Volevo chiederti, Luca, ma secondo te lei, tu hai scritto anche un post in cui citi Franzen, si può essere poeti senza scrivere poesia, lei alla fine è più poetessa del protagonista?
0: Beh, senz'altro è una figura chiave, è un incontro fortuito, però siamo dentro un romanzo e anche poi dentro la vita, per cui ogni incontro fortuito possiamo pensare che in realtà si trasformi o sia sempre stato, quindi dall'inizio un destino. Comunque, come raccontate bene i libri voi, io vi farei parlare solo voi.
2: Ci stai pigliando in giro, Luca Ricci?
1: No. Luca, ci sono molti personaggi in questo libro, se diventerà un film chi farà il casting sarà
2: stupendo.
1: Molto... ci sono rocchettari perbenisti, amministratori di condominio romantici, notai visionari. Ora, un notaio visionario è meraviglioso. Come ti sono venuti in mente questi personaggi? Li hai conosciuti?
2: Ma perché li conosce? Sì, figurati.
0: Ma perché sono un visionario. Comunque io vi faccio notare semplicemente che la rappresentazione artistica va molto adesso il fatto della bottiglia, il fatto dell'alcol. Mm-hmm. Perché se pensiamo al recente trionfo di Davide Donatello delle città di
2: certo.
0: Parliamo di quella roba lì, solo che è un leone invece che del Triveneto di Roma Nord.
2: Sì.
1: Ah, ok.
2: È un po' meno poetico, se mi permette. Il Beone di Roma Nord. No, il Beone di Roma Nord. Senti, invece, Luca, insomma, tu continui. È come se ci fosse sempre un filo rosso nei tuoi libri. E, pensi di, non so come dire, di riuscire a conoscere sempre i tuoi personaggi, a renderteli familiari, o vuoi sfuggire da questi?
0: Allora, questa è una domanda difficilissima. Io, se vuoi, ti posso ridere in maniera artefatta. Sono lo scrittore italiano vivente che ride meglio in maniera artefatta. Volete sentire?
1: Sì. Beh, questa è la risposta perfetta.
2: Certo.
1: Direi di chiudere qui.
2: Leggete il libro, che troverete le risposte.
1: Gioco di prestigio di Luca Ricci, veramente è un libro divertente anche. Faccio un mondo
2: drammaticamente
1: strano.
2: Divertente. Esatto.
1: Ciao Luca, grazie.
2: Ciao Luca.
0: Ciao.
1: E adesso,
2: allora,
1: Laura.
2: Adesso dedichiamo a tutti, Fabio, quelli che hanno qualche dolore,
1: sì,
2: psicologico che fisico,
1: che pensano di essere gli unici. No, sappiate che non siete solo voi. Questa è la canzone perfetta di Franco Battiato, La cura, che direi un Franco Battiato al giorno toglie il medico di torno.
2: Ma anche due, Fabio, se posso permettere, mattina e sera,
1: per
2: come
1: i miracolati.
2: Psicologia.
1: Vai.

0: Sempre il tempo,
1: ma
0: mentre
1: certo.
0: Viaggio da una città all'altra, mentre sono in bagno, mentre aspetto, lei ha detto in fila per un negozio, ora quello magari che Dua Lipa si metta in fila in un negozio non ci
1: ma
0: crede.
1: Ha fatto però, tutti così Fabio
0: di fatto, appunto con le mani come dire ma dove però
1: vabbè,
0: mi piace
1: però,
0: Dua Lipa.
1: Allora io invece
0: mandali
1: Fabio
0: mandali anche i miei libri Laura, mandali i miei libri
1: li mando adesso faccio un account però
0: tanto
1: segreto,
0: ce l'hai il numero perché di Dua Lipa? Se no fatelo dare
1: posso
0: da
1: dirti,
0: Natangelo.
1: Posso dirti, ho un grado di separazione da Dua Lipa.
0: Ah
1: uno.
0: Sì? Chi è?
1: Sì.
0: Chi è?
1: Non posso dire niente.
0: Per motivi di sicurezza.
1: Sì.
0: Va bene,
1: allora,
0: va bene.
1: Io invece volevo dire molto velocemente che a Seul, a me Fabio piace andare in giro per il mondo a scovare cose sui libri, ci sono 3 biblioteche all'aperto. Si chiama Story Park, niente muri, niente silenzio imposto, luoghi dove la cultura mette insieme l'urbano e la natura. Quindi se è lungo un fiume ci sono queste biblioteche,

0: Bravo, bravissimo, bravo, mi piacciono sempre i Depeche Mode. Allora, dove è sparita la Laura? Mi è morta? Dove è andata? Eccola, riapparsa.
1: Ma dov'è?
0: Ma dov'è? Ho visto nel video il vuoto, dove è andata?
1: Mamma, avevo avuto tanto da fare, Fabio, lasciami perdere.
0: Non mi dire che state mangiando ancora i crumini.
1: No, volevo fare gli auguri alla mamma. La mamma, oggi è la festa della mamma.
0: Tutte le mamme, a chi ce l'ha, chi non ce l'ha più, comunque.
1: Certo,
0: la mamma
1: è sempre la festa. È sempre la festa. Certo.
0: Proprio perché è la festa della mamma, oggi in domenica 10 maggio, voglio ricordare che tornano in 4.000 piazze italiane le meravigliose azalee della AIRC per la ricerca. Le troverete, lo sapete come funziona, andate sul sito dell'AIRC e trovate questi azalei in 4.000 piazze per aiutare, questo è fondamentale ragazzi,
1: certo.
0: Più di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno per noi, per tutti noi, quindi andate a cercare,
1: Fabio,
0: queste bellissime
1: azalee. Posso dire una
0: azalee?
1: Cosa? Dille. È meglio di che regalare una torta o dei,
0: certo,
1: fiori, questo è
0: Laura,
1: un bel pensiero per la mamma,
0: allora,
1: e poi una pianta.
0: L'anno scorso ne ho prese 4,
1: sì,
0: ancora mi fioriscono in terrazza, le ho messe tutte in un vaso e sono meravigliose.
1: Anche tu, Fabio, lì col tuo terrazzo.
0: No, ma anche
1: resto.
0: Una piccola. E poi se non dite, io la piazza ce l'ho lontana, perché potete sostenere il lavoro dell'ARC anche donando,
1: certo,
0: al 45521, ripeto, 45521.
1: Allora,
0: non c'è proprio motivo per non farlo, no?
1: No, no, anzi, subito mandare il messaggio.
0: Bravo.
1: Intanto, Fabio, volevo,
0: sì,
1: dire una cosa, che
0: dilla,
1: dopo approfondiremo.
0: Oddio, cosa?
1: Perché è molto
0: paura,
1: piaciuto. No, questa cosa del, diciamo, dell'odore
0: dopo
1: nel,
0: la no,
1: quando
0: dopo
1: si
0: una
1: dorme.
0: Notte.
1: Io ho già due modi di dire stupendi, dopo ne parliamo.
0: Va bene,
1: pensate
0: adesso,
1: come dite questa cosa.
0: Adesso un po' di news, poi pubblicità e poi, signore e signori, non ci crederete, ma i miracolati tornano.
2: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
3: I miracolati.
4: Welcome everybody to another Funky Town night on Radio Capital. Let's start.
5: The beat is turned around. Your feet and get on down. Keep on moving.
4: You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.

0: Eden, gruppo A2A.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver infranto la tregua di 3 giorni, ma Putin dice che la guerra sta volgendo al termine e apre a una mediazione con l'Unione Europea e si dice pronto a incontrare Zelensky anche non a Mosca dopo la firma di un accordo. Il Cremlino fa comunque sapere che la strada del negoziato sarà lunga e complicata. E gli Stati Uniti anche oggi dicono che attendono in giornata la risposta dell'Iran alla proposta negoziale. In campo come mediatore il Qatar. Teheran avverte: se gli Stati Uniti colpiscono le nostre navi mercantili, attaccheremo le basi americane nel Golfo. Sbarcano i primi 14 passeggeri dalla nave da crociera Ondius, ora all'ancora a Tenerife. Le autorità sanitarie sono prima salite a bordo, nessuno dei passeggeri mostra sintomi di contagio da antivirus. A bordo da alcuni giorni c'è anche un epidemiologo italiano. I primi a scendere sono tutti spagnoli. Tutti verranno sbarcati tra oggi e domani, saranno poi trasferiti in aereo verso casa per la quarantena. La cronaca: un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto in strada Pescara, riverso a terra accanto alla sua moto. A lanciare l'allarme è stato un passante. Sono in corso accertamenti da parte della polizia. Serie A: oggi il Milan con l'Atalanta tenta il controsorpasso sulla Juventus, che è ora terza grazie alla vittoria 1-0 a Lecce. Prima partita di oggi alle 12:30, Verona-Como.

0: Gishi dice: sai cosa faccio? Mi prendo la base musicale, prendo un microfono, un altoparlante, un lettore a nastro e li collego, e così ha inventato il karaoke. E quest'uomo che lo chiamò Sparco Box, ma niente, ne ha venduti 8000 esemplari, ma non lo brevettò mai.
1: Quindi non ha preso un euro?
0: Mai, povero, Fabio, mai.
1: Povero Shigeshi.
0: Però dice, va bene anche così, del resto è morto a 100 anni.
1: Ah vabbè, Shigeshi Negishi.
0: Auguri ancora a Attenborough, 100 anni meravigliosi.
1: C'era bellissimo a teatro, l'ho messo io sui social, che gli hanno, gli hanno fatto gli
0: Happy
1: auguri
0: Bird,
1: tutti
0: alla Royal,
1: Royal Albertor,
0: sì.
1: Che bello, bello. Quindi
0: e
1: la
0: poi
1: Shigeshi,
0: Fabio,
1: non ha mai avuto un euro.
0: E la leggo per...
1: Brava, insomma, lega. Qual è una delle canzoni più cantate nei karaoke? Non nel karaoke, nei karaoke.
0: Che è sempre nei primi tre?
1: No, nei primi cinque.
0: Ma questa è nei primi tre.
1: L'avete riconosciuta?
0: Beh, gli Oasis. Fra un po' esce anche il film, film concerto. Teniamoci pronti.
1: Degli Oasis. Bella questa chitarra, semplice ma efficace. Nagashi dedicata a te.
0: Vergognati, Fabio Canino.

0: A me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
1: Ah, Moretti, allora, Nanni Moretti, sì, sì, è vero.
2: Fabio, detto, questa è roba tua, per favore.
1: Sì, è vero. Allora, Nanni Moretti disse tempo fa che, mi ha molto fatto ridere questa cosa, l'unico programma che guardava era Ballando con le Stelle.
2: Per
1: e,
2: dire.
1: E disse una cosa che mi fece molto ridere. Alcuni attori che hanno lavorato con lui, che sul set erano dei salami che non si muovevano, li ha visti lì ballare e ha detto, ma perché non vi muovevate così bene anche sul set? Ma attenzione, per tutti quelli che vorrebbero ballare e magari...

0: aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
1: I miracolati di Radio Capital. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
3: Non
2: e
3: è una c'è brutta tutto idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
2: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da

0: A centro come sopra, a sud. A sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: difficili da trovare.
1: Allora, ha chiesto una permanente e colore la signora Federica Gif. Prego, si entri, signora.
2: Buongiorno Federica.
3: Ciao Laura e Fabio, buongiorno.
1: Si accomodi pure al lavaggio testa, grazie.
3: Per me sono trecce di mozzarelle.
1: Buone.
2: Che buone, brava Fede.
1: Sì, allora Fede, che cosa ci proponi oggi dei tuoi
2: come ricettina deliziosa?
3: Sì, oggi vorrei fare una cosa particolare, cioè raccontarvi una storia abbinata a una ricetta, cioè sì, di consigli. Quindi una domenica lontana mia mamma mi decide di anticipare l'estate e mi dice: Fedina, così mi chiamava, andiamo Fedina a mangiare al mare. Cioè era una cosa del tutto eccezionale perché lei lavorava sempre, quindi peccato che poi in casa non ci fosse niente per i panini, pane compreso. Quindi a quel punto da noi in Romagna si pone il rimedio con le piadine.
2: Certo,
3: no? Quindi,
2: certo.
3: Sì, un attimo con la mia nonna lì con la, in presenza, poi apre il frigo, guarda, scova degli asparagi, delle uova, quindi cuoce gli asparagi velocemente, fa una frittatina con le uova, buone, e tira tutto nella piadina, sì, molto, è tra l'altro un classico, no? Asparagi e uova, quindi sì, carta stagnola, via sul ciao, fino al mare con tappa all'edicola per l'enigmistica, quindi ciao, certo, in due ovviamente.
2: Bello, che bel ricordo nel giorno della festa,
1: bello,
2: della mamma,
1: bello,
2: molto,
3: sì,
1: molto,
3: sì,
1: bello.
3: Esatto. Quindi,
2: ricettina, facciamola,
3: sì,
2: anche
3: esatto,
2: noi, esatto.
3: Praticamente niente, e io vi consiglio di provare, ad esempio, no, a fare sì, a fare spadellare gli asparagi in una sì, padella con dell'olio extravergine d'oliva, se volete potete aggiungere anche il sesamo.
1: Quindi non bolliti, non bolliti.
2: No,
3: non
2: quelli teneri, okay,
3: li facciamo prima, rimangono più tostarelli, però questo è il mio consiglio.
1: No,
3: e,
1: no,
3: e poi aggiungete salsa di soia se volete qualche goccina, oppure se non ce l'avete un po' di succo di limone che aiuta a caramellizzare il tutto.

0: dalla nonna, non so. E quindi niente, si mette tutto nella piadina con magari dei ravanelli freschi, che anche loro sono di stagione, si possono fare anche sfadellare le foglie dei ravanelli se sono belle fresche, verdi, brillante. E poi niente, dell'insalata iceberg che dà una nota croccantina, se volete la frittata che può essere sostituita con l'hummus oppure con del formaggio fresco.
1: No, va benissimo, no. La frittata va,
2: ma
1: benissimo.
2: L'hummus è buonissimo,
0: sì, ma no. Fabio, c'è anche lo squacquerone da noi che ti potrebbe piacere.
1: Mi piaceva però anche il colore, il giallo delle uova con il verde degli alberi, fa un bel cappotto. Sì.
2: Sai,
1: sì,
2: Fabio è molto così, è molto
1: un'esteta.
0: Comunque io in quella giornata ho davvero scoperto il superpotere che hanno certe persone, come mia mamma ad esempio, che per la cura, anche per un'esigenza a volte, hanno diciamo quella capacità di trasformare poco in abbastanza.
2: È vero, comunque è un piccolo miracolo.
0: Sì, veramente.
2: Allora, intanto
1: anche voi questi
2: auguri,
1: ricette.
2: Fede, perché anche la Fede è mamma, quindi auguri.
0: Un bambino di 28 anni, praticamente.
2: Il bambino di 28 anni è fortunato, visto cosa gli cucina la mamma.
0: Allora,
1: andate sui social della nostra Federica Gif e trovate questa ricetta, forse anche una foto del ciao. C'è una foto del ciao?
0: Una foto del ciao non ce l'abbiamo.
2: Che peccato,
1: perché la ricetta perde molto. Ciao Fede!
2: Vado a sciacquare, ciao!
0: Bacione, ciao, buona domenica!

0: sì, sì.
1: Mi saluti Kate, che io sono, dovevo andare io, Anna Tatangelo, la Dua Lipa, dovevamo andare.
0: Emanuele Carrera che veniva.
1: Ma abbiamo problemi, non possiamo andare. Comincia
0: allora,
1: tu con la notizia.
0: Comincio io e tu vienimi dietro, come sì. si dice. Vai avanti tu che io ti seguo.
1: Mi scappa da ridere.
0: Esatto, allora gli studenti che si comportano male andranno a zappare l'orto alla scuola. Proprio così, avete capito bene. Mm. L'espressione vai a zappare la terra entrerà a far parte dell'offerta formativa dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna.
1: Ah, bello.
0: Sono stati fatti degli appezzamenti dedicati agli ortaggi, alla verdura, un vero orto scolastico gestito da 900 alunni che servirà non solo a scaricare la tensione per scontare eventuali sanzioni disciplinari, ma è proprio l'orto che è una sorta di aula fuori all'aperto, ok?
1: Bella.
0: Architettura sostenibile, qui la prof di italiano potrà spiegare Dante, insomma c'è di tutto.
1: Bello.
0: Però
1: quindi non solo se
0: sgarrate, ecco, dice, a zappare l'orto
1: invece di dire in punizione vai a zappare la terra, che oltretutto è una cosa bellissima, faticosissima,
0: esatto.
1: Ma poi vedere uscire le verdure che poi
0: sentiamo
1: vedere,
0: adesso te cosa dici Fabio.
1: Allora io ti porto ad Altoona in Pennsylvania, conoscerai Altoona, sei mai stata ad Altoona in Pennsylvania?
0: Una volta con Carrera.
1: Ah, perché tu Carrera ad Altoona. Allora, cosa è successo? C'era un giallo. Praticamente la gente lasciava fuori dalla porta o dalle finestre le scarpe la sera quando tornavano.
0: Certo.
1: Lasciano le scarpe fuori. La mattina dopo non c'erano più le scarpe.

0: vampiro, eccetera, eccetera.
1: Aveva detto qualcosa strano, sì, che sì, non ci ricordiamo. Comunque,
0: ci ha molto colpito questa cosa.
1: Ci ha molto colpito, ma ti dirò di più, sì, caro. Che la mia vicina di casa, Giulia, che saluto, sì, io sapevo che era via per lavoro, arrivo, vedo le finestre aperte, dico, siccome già sono entrati là per una volta, la chiamo e lei mi scrive: no, no, grazie Laura, no, no, sono andata via, ma torno, ho aperto la camera perché c'era odore di coniglio. E
0: io dico
1: odore di coniglio.
0: E che vuol dire?
1: E scrivo: cos'è? Però passano ore, poi lei mi risponde: lo diceva sempre mia mamma, era l'odore delle nanne, che è quella cosa
0: notte,
1: lì.
0: Esatto, esatto.
1: Capito?
0: Esatto.
1: Quindi è odore di coniglio per loro. Per noi in famiglia era odore di sonno.
0: Ah, ok. Per Luca i puzzi della notte della sua famiglia vengono definiti udur d'umanità.
1: Esatto.
0: È vero.
1: Sentiamo invece l'Agnese, la nostra Agnese.
0: Allora, io Agnese, più... buongiorno.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Fabio, buongiorno, ciao Laura. Più comunemente odore di chiuso, sì, oppure barapuzza, oppure odore di notte.
1: Ah, odore di notte,
2: sì,
1: bello.
2: Zona notte,
1: è
2: insomma.
1: Secondo me è un po' erotico odore di notte, Fabio.
0: Dici?
1: Sai,
0: dice un film un po'.
1: Gli umori, gli umori, sì, c'è anche umori.
0: Ma perché io mi chiedo, sì, e lo chiedo anche a voi, sì, ma voi dormite con le finestre chiuse, completamente chiuse?
1: Sì.
2: Sì.
0: Io no, io la tengo sempre aperta.
1: E va bene, cosa ti devo dire?
0: No,
2: anche
0: ragazzi,
2: d'inverno?
0: Come fa? Sì, ma appena, mi verrebbe,
1: sospetto.
0: No, sì, non respirerei a sapere che è tutto chiuso.
1: No, ma io ho la porta della camera aperta.
0: Quella anch'io, ma la finestra viene fresh air from far.
1: No.
0: Anche d'estate, no, d'estate aperta.
1: Beh, d'estate aperta con zanzariera, per paura, non delle zanzare che non ci sono, ma siccome arriva sugli scoiattoli. Ti rendi
0: davvero
1: conto come siamo?
0: A proposito,
1: certo,
0: ieri parlavamo degli animali.
1: Sì, ride. Ma sai che sono uscita sul balcone, guardo, c'era solo il musino.
0: Amore.
1: Urlato, pensando fosse un topo, e lui è sceso dalla canna con sto codone.
0: Comunque,
1: detto, ma anche tu.
0: Quando sono uscito da qui ieri, dopo il consiglio per togliere le formiche del talco mentolato, ne ho comprato una tonnellata di talco mentolato.
1: E poi ha piovuto, e fine. Sai quelle cose così? È un grande classico, oh, come lavare la macchina.
0: La Isa dice la Giulia dice che per sua nonna l'odore di selvatico. Bisognava
1: oppure anche c'è odore di ragazzo.
0: Sì,
1: è un altro, quello lì, cioè i ragazzi,
0: i
1: l'ormone impazzito, esatto, c'è sempre un po' quell'odore di umanità, diciamo, proprio quella cosa lì.
0: Poi alla fine,
1: meno male.
0: Però comunque non capisco quello che non voleva aprirle. Cioè, nel senso, tutto è partito da quel disagio.
1: Poi uno si alza, è
0: ma
1: anche bello
0: non
1: aprire, cambia aria.
0: Assolutamente. E poi
1: odore
0: anche,
1: di Helicobacteres pylori notturna d'apnee profonde.
0: Anche
1: vabbè, ma c'è.
0: No, aprite le finestre, belli
1: aprite
0: nostri.
1: Aprite le finestre,
0: allora,
1: in assoluto. Scusa, ce l'hai da parte quella che ti avevo detto della, che anche quella
0: velocissima,
1: bel...
0: abbiamo pochissimo tempo,
1: no,
0: un 30
1: no,
0: secondi.
1: Però la dico a voce, si lamentava perché il marito mangia veloce, lei è sempre indietro e praticamente lui gli toglieva tutto lì, cioè tu stai mangiando,
0: no. Non
1: allora,
0: litigate, miracolati.
1: Grazie a tutti, grazie a Daniele con
0: grazie
1: la sua crocchia.
0: Grazie alla nostra Francesca da Crozza, suor Francesca da Crozza.
1: Da Crozza
0: è un
1: con,
0: ordine,
1: la
0: con la treccia.
1: E poi la nostra Agnese che ha riso molto, meno male.
0: E
1: dai,
0: poi la Laura, salutiamo.
1: Salutiamo Fabio Canino.
0: E noi torniamo assolutamente sabato prossimo alle 10 su Radio Capital. Ciao!
1: In alto i cuori!
3: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari.

0: a 2000 euro di bonus rottamazione Ford. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Ah, che starotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
6: Danat a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Le notizie delle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto.

0: trasporti chiarisca che chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 possa continuare a circolare. Internazionali d'Italia, oggi 4 italiani in campo: Musetti, Darder e Arnaldi tra gli uomini, tra le donne Cocciaretto. Sinner ha superato il primo ostacolo, l'austriaco Hofner. In conferenza stampa il numero 1 risponde così sul suo rapporto con l'atmosfera del torneo romano.
1: Faccio veramente solo hotel, campo, campo, hotel. In Italia tante cose sono cambiate, soprattutto c'è gente qua che sa che c'è il torneo da tennis, quindi sa comunque che c'è la possibilità che ci sono dei ristoranti dove ci sono tanti tennisti, però continua a colpirmi sempre l'affetto, no? E poi è bellissimo che ci sono tanti, tanti bambini, tanti ragazzi, e sono loro il nostro futuro.
0: Serie A, tra mezz'ora in campo Verona-Como per la prima partita di oggi. MotoGP alle 14, il Gran Premio di Francia con prima fila tutta italiana, Bagnaia, Enpol, Bezzecchi e di Gian Antonio. Gli aggiornamenti alle 13 in Capitalismo.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Festa della mamma, con tempo instabile su buona parte dell'Italia a causa del transito di una perturbazione atlantica. Nel corso del pomeriggio ancora piogge, maggiormente probabili al nord, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, ma possibili anche sul resto del centro-nord, più asciutto e soleggiato al sud. In serata e nella prossima notte residue precipitazioni in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio, ma fino in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Werewolves of London, Warren Zevon su Radio Capital. Voi riuscite a fare l'urlo del lupo mannaro? Beh, dice Betty, chiaro, tutte le mattine, soprattutto la sera, quando siamo un po' arrabbiati, no? Quelle serate che dici: io mi sento un lupo mannaro, se adesso non mi lasciate stare nel mio silenzio, nella mia camera, nel mio momento di riposo e relax. Buongiorno a tutti e buona domenica!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Sì, perché ognuno, se ci pensate, ha un angolo della propria casa, che potrebbe veramente essere anche solo il letto, se magari vivete con tante persone, però in quel momento, in quei 10 minuti, in quella mezz'ora, siete solo voi con voi stessi, in un momento di silenzio, a costo di mettervi le cuffie fingendo di ascoltare altro, a me ogni tanto capita, però almeno vi godete questo momento solo per voi, perché non è che nella nostra quotidianità abbiamo tutto sto tempo per pensare veramente a noi stessi. Ecco, quindi trovatelo, se no diventate dei lupi mannari. Ecco, se no ci fate ascoltare il vostro lupo mannaro al nostro WhatsApp, meglio di no. Comunque, il nostro WhatsApp è il 342-342-2190, noi siamo quelli di Cose che Capital, partendo dalla divoratrice di anime, la nostra Ilaria Salvaggio. È stata poco bene,
2: buongiorno.
0: Quindi dobbiamo essere coccolosi con lei, carini e coccolosi. Vi ricorda un cartone? Fate
2: carino.
0: Bene. Sì,
2: ma io mi sento un po' loro ogni tanto.
0: Ogni tema.
2: Quando devo essere carina con gli altri, dico: devi essere carina e coccolosa.
0: E coccolosa, sì, con le
2: carino,
0: con i denti grignati, sì. Esatto, se no diventi lupo mannaro di cui sopra. Poi c'è il nostro Maurino. Buongiorno Maurino.
3: Buongiorno. Sono coccoloso anch'io.
0: Coccoloso, anche carino, devo dire, nonostante un po' di acciacchi, ma è la, come dire, è l'umidità. Ti va bene se la definisco
3: così? Ma potrebbe
0: così?
3: Anche essere che influisce.
0: Avete presente quando ti dicono di qualsiasi cosa? No, è il tempo, è l'umidità o lo stress, o la primavera. Una delle classiche cose che vengono usate per giustificare tutta una serie di problemi. E poi ci sono io, scusate, non m'ero presentata, Betty Senatore, che vi farà compagnia insieme a tutto questo gruppo fino alle 2. Ma subito, fra pochissimo, abbiamo il nostro primo ospite, che non sentiremo nelle vesti di conduttore televisivo, ma nelle vesti di autore di un libro per ragazzi.

0: Di non prendere niente, come nella vita, non sempre si può vincere, no? Si deve anche saper perdere, si deve anche saper questa una volta non prendere pesci e poi anche accontentarsi, perché se ne hai presi già abbastanza per mangiare, è inutile che tu insista a prenderne ancora.
1: Esatto. Senti, tu nel libro emergi come una persona che ha dei dubbi, no? Sarò un buon padre, come si impara questo, fra virgolette, mestiere, quando in realtà in televisione sei il massimo dell'autorevolezza, della fiducia.
0: Ma è più difficile, fare i genitori è molto molto più difficile.
1: Esatto, come si fa?
0: Si fa con un po' di intuito, un po' di trasferendo gli insegnamenti che hanno avuto, cercando di capire quando usare il bastone e quando la carota, quindi è un crescere quotidiano, insomma. Ecco, poi sai, con i ragazzi di oggi è sempre come probabilmente anche nelle nostre generazioni, anche prima avevamo delle altri modi di distrarci, ora sono sempre al telefonino, sono sempre a giocare a Brawl Stars, però è quel
1: giocare
0: capire
1: a?
0: Anche Brawl Stars,
1: che
0: è un giochino che c'è sul telefono.
1: Ah, vedi che io non ho figli, non lo capivo.
0: Si vede subito la differenza. Per esempio, non hai mai fatto 6-7 in un video te?
1: No. Ah, però l'ho visto, quello che sei diventato famoso su TikTok.
0: Esatto, 6-7.
1: Sì, però fa molto ridere. E so che tuo figlio ti dirige.
0: Sì, in queste cose sì, nelle ha voluto per forza TikTokarmi anche, quindi divertirsi a farmi fare delle cose assurde. Però è un po' quel discorso della complicità, no? Che si deve cercare con i figli. Non credo che, non sono della teoria che si debba essere per forza amici, amiconi, perché un po' di autorevolezza, di autorità,
1: certo,
0: ci vuole. Però ecco, ci vuole un po' di complicità, che può essere nella pesca, che può essere anche a fare un 6-7.
1: Ecco, mi raccomando. Quindi un libro dove non si parla solo ovviamente di pesca, ma di rapporto fra padre e figlio. Ci sono aneddoti divertenti, da Stallone, Ornella Vanoni, fino alla tua idea ironica di una rubrica su Linea Blu, una rubrica di pesca che io ti auguro con tutto il cuore che posso avere. E niente, Carlo, grazie per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro per ragazzi, A pesca con il babbo, mi raccomando.
0: Sempre
1: babbo.
0: Gridando viva le mamme.
1: Viva le mamme. Ciao Carlo.
0: Ciao Betty, un abbraccio, grazie. Ciao.
2: Radio Capital.

Purple di Carry On su Radio Capital a mezzogiorno e 27. Sai quanti spunti ha dato questa chiacchierata con Carlo Conti? Tipo Leonardo al 342-342-2190 dice: io e mia moglie abbiamo sempre detto a nostro figlio Francesco, noi non siamo amici, cioè dobbiamo mantenere delle distanze giuste, cioè non è che ci insultiamo, però io sono tuo padre, io sono tua madre, ho una certa autorevolezza. Mary dice: Carlo Conti mi ha fatto ricordare che la prima volta che ho portato mio figlio Riccardo a 4 anni a pescare in una pesca sportiva, ha pescato e ha visto

0: un po' di storie.
1: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
0: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Salse buone, signò! Salse Develey! 2 per 1, signò!
7: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce.

0: Il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Bella musica.

0: Grande successo di questa canzone di Rod Stewart che si intitola Sailing. Sembra fatta apposta, in effetti lo è stato, per sposare tutto quello che è stato l'argomento della prima mezz'ora di Cose che Capital, la pesca, il libro di Carlo Conti e la pazienza che ti induce proprio questo sport della pesca, no? Quello di attendere, di avere pazienza, di accettare anche che non arrivi nulla, perché effettivamente può non arrivare nulla. Ma non ci dimentichiamo che oggi è il 10 maggio, la festa della mamma, auguri a tutte le mamme, auguri anche alla mia mamma, ancora non le avevo detto auguri, e ci sono diverse iniziative legate proprio alla salute delle donne. Non ci dimentichiamo la Race for the Cure a Roma, e quindi sentiamo la nostra Silvia Mobili che ci ha mandato un vocale, perché prima è partita, l'avete sentita, no? In Wake Up, e adesso ha finito la 10 km. Come sta? Viva? Pare di sì. Sentiamo, eh?
1: Buongiorno Betty, eccomi qui, una voce un po' più affannata rispetto al collegamento che ho fatto questa mattina, ma ho appena finito la corsa, la 10 km competitiva, che è sempre bellissima perché attraversi Roma, le meraviglie da Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fori Imperiali, poi appunto giri di Terme di Caracalla e poi si arriva qui alla Circo Massimo, saluti il Colosseo, è un percorso meraviglioso, però come dicevo c'è anche la possibilità della passeggiata, anche comoda con la famiglia, c'erano tanti bambini, devo dire la verità c'erano molti più cagnolini con i loro padroni che passeggiavano, c'erano tante donne in rosa, infatti se è il momento in cui tu corri sei stanca, poi vedi che ti si affianca una donna che corre come te ma che ha una maglietta rosa, senti dentro, ti si stringe il cuore, perché vuol dire quella maglia rosa che hai affrontato, stai affrontando il percorso di una malattia da cui oggi però, attenzione, ci sono buone probabilità, ottime probabilità di guarire. Come? Grazie alla prevenzione, grazie agli screening che sono anche qui oggi al villaggio del Circo Massimo gratuiti, grazie anche un po' al coraggio che uno deve avere per andare a fare degli esami e dei controlli. Mi raccomando, la prevenzione è essenziale ed importante. Io adesso mi vado a cambiare un caffè, sicuramente, forse anche, permettetemi, una birra per reintegrare, e poi vivrò anche il villaggio che è qui al Circo Massimo, perché poi ci sono tanti momenti interessanti che vanno dal fitness al padel, al tennis e anche degli eventi e delle iniziative culturali. Vi saluto e viva la race, viva noi, grazie Betty, so che sei sensibile come me all'argomento, grazie per questo spazio.
0: Assolutamente Silvia, abbiamo sentito affannata, però ragazzi comunque riuscita a descrivere perfettamente in 1 minuto e 54 secondi tutto quello che

che ha vissuto e che sta vivendo e vivrà, non solo lei ma tutti quelli che sono intorno al Circo Massimo, tante cose. È vero, non ci dimentichiamo di eliminare la paura, perché so che molte donne dicono sì, vabbè, devo fare il controllo, vabbè, ora lo chiamo la prossima settimana, perché c'è la paura alle volte di ricevere chissà che risposta, ma ricordiamoci che la prevenzione ci aiuta tantissimo. Quindi non dimentichiamoci di queste iniziative, di tutte le donne che con questa maglia rosa hanno mostrato a tutti, perché è veramente molto forte come impatto, avendolo fatto anch'io, vedere queste donne che sono state malate ma che ce l'hanno fatta, e quindi

0: a una corsa, sentiamo il vocale che ci racconta che cosa ha fatto a proposito della prevenzione, perché anche lei ha fatto una corsa, insomma, di quelle utili, non solo per il corpo.
1: Ciao, io chiamo da Modena, che ho appena fatto la corsa di Bologna dell'Istituto Rizzoli per beneficenza ed è bellissimo, è appena finito, bello fare queste cose che con l'iscrizione fai donazioni aiuti tutti. Ciao da Manuela di Castelfranco Emilia.
0: Brava Manuela, bravissima. E poi Aldo, un nostro ascoltatore, che è andato invece a comprare l'azalea. Esatto, perché in occasione della festa della mamma ritorna in 3900 piazze italiane l'azalea della ricerca. Ci sono migliaia di volontari, ma soprattutto c'è la voglia di aiutare i ricercatori, che sono 5000 quelli che lavorano per l'AIRC, ricercatrici anche ovviamente, che sono impegnati a trovare ogni giorno per noi tutte le cure migliori e stanno facendo veramente dei passi da gigante. Quindi cosa si deve fare? Innanzitutto andare sull'AIRC.it, il sito, per trovare la piazza più vicina che vi permette di trovare l'azalea, e se no sostenere mandando o chiamando il 45521 o mandando un SMS o facendo una chiamata da telefono fisso e donando sempre all'AIRC.

0: vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registra

0: Di parte dei membri dell'equipaggio della nave Ondius, l'imbarcazione è giunta questa mattina davanti al porto di Granadilla, Tenerife, dove ha gettato l'ancora dopo che le autorità delle Canarie si sono rifiutate di permetterne l'attracco al molo. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri bardati con dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Intanto la difesa britannica ha paracadutato una squadra di soccorso sull'isola di Tristan da Cunha, un intervento legato proprio ai casi di antivirus sulla nave da crociera. L'operazione ha coinvolto 6 parà e 2 medici che hanno portato anche materiale d'emergenza. Venerdì era stato segnalato un caso sospetto di antivirus di un cittadino britannico sull'isola. L'Italia finirà l'anno col debito più alto di tutta l'Unione Europea. Supererà la Grecia, lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale. Enzo Panizio.
1: Nel 2026 il rapporto tra il debito e il PIL salirà a oltre il 138,6% dal 137% del 2025, dicono i calcoli del documento di finanza pubblica del governo. In Grecia invece si prevede una netta discesa dal 146% dell'anno scorso a poco meno del 137%. Le stime del Fondo Monetario Internazionale sono simili e ribadiscono le previsioni di un sorpasso imminente, con la crescita sotto l'1% e 450 miliardi spesi tra PNRR e bonus edilizi, l'Italia è ultima tra i paesi europei più economicamente a rischio. Dal 2022 Spagna, Portogallo e Grecia crescono di più, spendendo di meno.
0: Serie A, si giocano 5 partite, ora in campo Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, chiude la giornata alle 20:45 la sfida Milan-Atalanta. Intanto il questore di Roma, Roberto Massucci, interviene sulla concomitanza tra derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis domenica 17 maggio. Mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli internazionali di tennis un evento altrettanto importante come il derby, ha detto il questore. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: I Ever Lose My Faith in You, Sting su Radio Capital in Cose che Capital. Allora Chiara ha detto che lei e il marito saranno a Torino per la fiera del libro, il salone del libro, più giusto chiamarlo così ma è uguale, ci siamo capite, e il regalo che ha ricevuto quest'anno da suo marito e da sua figlia. Bello, benissimo, quindi ti aspettiamo Chiara, fatti riconoscere, mi raccomando. E poi c'è un nostro ascoltatore che insegna broadcasting e podcasting alle superiori. Che scuola, ci voglio venire. E conferma che la radio i ragazzi l'ascoltano solo ed esclusivamente mentre i genitori li portano a scuola, quindi in macchina, per il resto non sanno nemmeno che esista. Bene, avrò un compito nel mio laboratorio di lunedì 18 maggio, ma insomma non ci sarà solo quello, è al Salone del Libro, ci sarà anche Natalia Ceravolo, la nostra Natalia. Quante presentazioni farai, Natalia?
1: Ma devo dire abbastanza. Ciao Betty.
0: Buongiorno, buongiorno, ben arrivata.
1: Grazie tesoro.
0: Ti stai preparando con potassio, la giusta dose,
1: sì,
0: e ovviamente
1: sì,
0: anche leggendo i libri, Margherita Oggero, Beatrice Pera, poi la meravigliosa Michela Marzano, insomma.
1: Marzano, assolutamente sì, ma infatti sì, il vero enigma di questi giorni, Betty, non è tanto la lettura dei libri, che sai che quella mi riesce agevole, è proprio il tema che scarpe indossare, perché a Torino,
0: cioè?
1: In questo momento sta diluviando, quindi ci sarà questa alternanza caldo-freddo-umido, perché poi all'interno del salone si crea quel microclima di umidità, e quindi niente, la mia mente è totalmente focalizzata sull'outfit.
0: Bene, mi stai dicendo che c'è un altro problema che si aggiunge,
1: esatto,
0: alla mia vita. Non ci avevo pensato, ma ti ringrazio per questo
1: input. Figurati, sono qui per questo,
0: esatto,
1: per complicare così le ansie degli altri.
0: Esatto, le amiche si riconoscono nel momento del bisogno, ma oggi è la festa della mamma e nel tuo spazio in cui colleghi una serie TV a un libro, parli ovviamente di madri e donne che sono forti e che diventano forti nelle difficoltà. Sei partita da una serie che io ho visto con una straordinaria Michelle Pfeiffer, una donna forse una delle più belle alla sua età, che si intitola The Madison.
1: Assolutamente recuperabile su Paramount. Io trovo Michelle Pfeiffer veramente di una bellezza intramontabile e di un fascino senza senso ovunque, ma soprattutto in questa serie TV. Di che cosa parliamo? Allora, innanzitutto mega ambientazione iniziale, Manhattan, Stacey e Preston, questo matrimonio fantastico, duraturo, si amano da 40 anni, loro dicono non abbiamo mai litigato con voce alta, una cosa meravigliosa che auguriamo a tutti, due figlie, diciamo un po' viziatelle, però neanche troppo, diciamo due figlie di quel di quell'essere benestanti lì, molti soldi. Lui però appena può ama scappare nel suo cottage in Montana, un cottage che ha preso insieme al suo fratello, che in realtà abita proprio stabilmente lì.
0: Dove pesca, per ricollegarci all'argomento dell'ora precedente con Carlo Conti.
1: Esatto, esatto. Non mi sembra di fare uno spoiler, perché la serie prende piede proprio da qui. Lui purtroppo ha un incidente proprio in Montana col fratello e perde la vita. Così Stacey e le sue due

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana?
1: Perché piuttosto che niente,
0: le ben piuttosto.
2: Fabio Arboà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Corri da Tro.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: and the Blue Notes. Allora, questa canzone si intitola Sfortuna, Bad Luck, ecco. Però, siccome il nostro ospite è un musicista, quindi sa quanto è importante la musica, ok, va bene, il testo dice sfortuna, secondo me sarà contento di avere avuto come canzone che lo introduceva questa. Sto parlando di Michele Brava, che ha scritto colonne sonore per tantissimi film. Ora ce li facciamo raccontare. Michele, ben arrivato.
1: Ciao, grazie per questo invito, è un grande piacere.
0: Ti piaceva, no? Harold Melvin and the Blue Notes, ti piaceva?
1: Molto.
0: Immaginavo. Allora, ho guardato l'elenco delle colonne sonore che hai fatto, ho avuto un mancamento, tantissimi, sì, ci sono svenuta, poi mi sono ripresa, tantissimi film di Gabriele Mainetti, ma anche La stranezza di Roberto Andò, Mixed by Harry di Sidney Sibilia, Cattiva coscienza, Pensati sexy di Michela Andreozzi, a cui mando un grandissimo abbraccio. Ci sono veramente tantissimi film, l'ultimo è Il bene comune, ma non proprio l'ultimo, perché c'è una serie TV che è disponibile proprio da due giorni su HBO Max, che si intitola In utero. L'ha scritta Margaret Mazzantini, la dirige Maria Sole Tognazzi. È ambientata in una clinica per la fecondazione assistita che si trova a Barcellona. Siccome è uno psico-medical drama, ci sono tanti generi. E allora mi domando, ma un musicista come fa a trovare la musica giusta per tutta la serie?
1: Eh beh, un po' con la sua sensibilità e un po' con l'aiuto anche dei registi, e soprattutto quando un film o una serie alla quale devi lavorare è così bella e soprattutto così toccante, come ad esempio è questo il caso, un po' diventa, diciamo, tutto più facile. La serie è veramente bella e secondo me racconta diciamo i rapporti, l'amore e l'aspirazione alla genitorialità, quindi è un tema molto moderno, contemporaneo, raccontato con grande sensibilità,
0: come d'altronde

0: sono diciamo i due poi registi degli 8 episodi, e con loro abbiamo trovato secondo me una chiave bella per raccontare appunto i sentimenti, perché il bello di questa serie è che diciamo cerca di legare l'aspetto medico raccontando anche attraverso la musica che questa apparente freddezza con la quale a volte si racconta, no? La medicalità, eccetera.
1: Eh beh, certo.
0: Comunque è qualcosa che poi crea, e crea una vita, ad esempio. E quindi è molto importante raccontare anche con calore e con e saper raccontare i sentimenti e le emozioni, secondo me.
1: Qual è secondo te lo strumento? Cioè, io ce n'ho uno che quando lo sento mi fa piangere, però poi magari so io sbagliata. Che secondo te fa più commuovere?
0: No, adesso dimmi tu qual è.
1: Secondo me il violino.
0: Ah, sì, vabbè. Può anche far piangere quando viene suonato male, effettivamente. Però, nel mio caso, diciamo, il mio strumento, anche se suono, come dico spesso, suono male tanti strumenti, perché comunque un compositore deve conoscere gli strumenti per i quali va a scrivere, quando non li conosce bene deve cercare un minimo di approfondirli, ovviamente,
1: certo.
0: E deve studiarli. Per quanto mi riguarda resta sempre il pianoforte.
1: Davvero?
0: Anche se è il più comune, il più scontato, ma resta comunque il pianoforte, perché è un po' il mio strumento, e quindi è con quello che cerco di veicolare le emozioni che sento quando guardo un film o una serie che vado poi a musicare.
1: Ok, l'ultima domanda deve avere una risposta breve, perché il tempo purtroppo è quello che è. Tu avevi già visto le immagini quando hai composto la colonna sonora, o succede spesso, lo racconta anche Ennio Morricone, che l'hai scritta sulla carta senza aver visto ancora nulla?
0: In questo caso ho potuto vedere le immagini dei primi episodi che erano già montati, e questo sicuramente aiuta, perché capisci meglio il progetto. E non sempre ovviamente avviene così, come diceva anche il grande Ennio Morricone, e a volte puoi scrivere sulla sceneggiatura, a volte puoi scrivere diciamo anche senza vedere le immagini, oppure senza musicare direttamente su scena. Non c'è una regola perfetta,
1: niente.
0: Diciamo.
1: Bisogna essere sempre pronti.
0: È un viaggio a sé.
1: Esatto, sempre pronti. E vai di pianoforte, ok.
0: Esatto.
1: Grazie allora Michele Braga.
0: Grazie.
1: In Utero
0: a tutti quanti.
1: È disponibile su HBO Max. Buona giornata, buona domenica.
0: A voi, grazie. Ciao.
2: Radio Capital.

il loro ritrovo dopo 25 anni. Ovviamente si chiama Oasis Live 25 e sarà disponibile sia al cinema che su Disney Plus. Ok, quindi dovete semplicemente avere un attimo di pazienza, perché dall'11 settembre ci saranno prima delle date al cinema e poi sarà disponibile su Disney Plus. Pronti? No, perché visto com'è andata con i biglietti dei concerti, che c'era la fila, gente si è mezza distrutta per prenderli, immagino succederà anche per le anteprime sul grande schermo di questo importante documentario Oasis Live 25. Poi non dite che non ve l'ho detto.

0: 2026. Info su daily.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Capital, sono le 14, una buona giornata da Andrea Lucatello. Anche il Papa cita l'allarme antivirus e lo ha fatto al termine del Regina Coeli, rivolgendo un pensiero al popolo delle Isole Canarie, dove si recherà a giugno. In spagnolo il pontefice ha ringraziato quanti hanno permesso lo sbarco della nave da crociera Ondius con i malati di antivirus. Sono felice di potervi incontrare il mese prossimo quando visiterò le isole, aggiunto Leone XIV. In arrivo nuovi scioperi per il settore dei trasporti. Domani sono state proclamate mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano in particolare i servizi dell'E.

0: fare una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Eccoci qui, 14:04 minuti, buon pomeriggio e bentrovati. Siete su Radio Capital e parte ufficialmente la puntata di questa domenica 10 di maggio, la festa della mamma. Facciamo gli auguri naturalmente a tutte le mamme. Come scriveva un amico questa mattina, non bisogna essere mamme per forza per poter festeggiare. Non mi dispiace come affermazione, ci sta dentro. Allora, saluto Daniele che è in regia, voi che siete all'ascolto della radio anche in questa domenica. A Roma è una giornata un po' così brutta, grigia, però questa mattina ho fatto la Race for the Cure, quindi mi sento carico a pallettoni. Sono sveglio dalle 6:20 di questa mattina, te credo che sono carico a pallettoni. Comunque, tutti pronti a partire come sempre con sei decenni di grande musica. Nel frattempo il Como si è portato in vantaggio a meno di 20 minuti dalla fine della partita con il Verona in quel di Verona, ed è partita anche la MotoGP, vi daremo aggiornamenti. Ma partiamo dagli anni 60, esattamente da quell'anno lì, 1900.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Radio Capital.

0: Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
4: 14:31 minuti, siete su Radio Capital, come ha detto il nostro buon Alessandro, che è la voce ufficiale della radio, e insieme a Daniele in regia, largo il microfono fino alle 4 del pomeriggio, con quella che è la storia della musica. Sei decenni di grande musica, naturalmente, con una canzone che rappresenta ogni decennio, anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Ripartiamo con una celebrazione di quello che sarebbe stato il 79esimo compleanno di un grandissimo personaggio chiamato Dave Mason. Lui protagonista di una band, di una super band, i Traffic, che sicuramente vi ricorderete, che hanno firmato grandissimi successi negli anni 60 e praticamente sono rimasti per sempre nella storia della musica. Lui che ha lavorato con altri grandissimi artisti come George Harrison, per esempio, ha lavorato con Eric Clapton, di cui parlavamo prima, e poi ha lavorato anche con Jimi Hendrix. La 12 corde che si sente in All Along the Watchtower, la cover di Bob Dylan più bella della versione originale fatta da Jimi Hendrix, era la sua. Se n'è andato il 19 aprile 2026 a 79 anni, ma noi oggi lo ricordiamo lo stesso con una canzone dei Traffic dal 68, Feeling Alright.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

10 maggio 1988 e il 10 è anche il numero dell'album pubblicati da Prince fino a quel momento, ed era Love Sexy, proprio uscito in tutti i negozi quel giorno lì, ed era un sostituto perché doveva arrivare Black Album, che però non vide la luce in quel momento. Poi qualche tempo dopo però in giro si trovò questo CD tutto nero con niente scritto all'interno, ed era un altro album di Prince. Dentro a quell'album lì c'era la canzone che abbiamo appena ascoltato, ovvero Alphabet Street, e non c'era solo questa, perché c'era anche Glam Slam che era bellissima, c'era Love Sexy, c'era When To Are In Love, che tra l'altro è presente anche nel Black Album, e soprattutto un'altra canzone che vi consiglio di ascoltare da questo album è la canzone che si chiama I Wish You Heaven.

secondo me è una delle più belle in assoluto fatte da Prince. 14:43 minuti, prima di Prince nella Hall of Fame su Radio Capital dal 76, anche Keith Carradine e la sua canzone chiamata I'm Easy. È finita la partita a Verona con la vittoria del Como, 1-0 il risultato, 3 i minuti di recupero. Adesso andiamo velocemente verso le 3 del pomeriggio, quindi al prossimo appuntamento con le Capital News attraverso gli anni 90, 2000 e 2010. 1996, ritroviamo Carmen Consoli e Amore di Plata.

0: sei lei, così canta Luciano Ligabue. In settimana ha inaugurato la Arena Santa Giulia a Milano, ma soprattutto ieri sera era allo Shepherd Bush di Londra, quindi dall'Italia si è spostata in Inghilterra, concerto tutto sold out, grande successo per Lucianone nostro. Questa era Tu sei lei dal 2013, prima dal 2000 anche Richard Ashcroft nella Hall of Fame su Radio Capital e Song for the Lovers.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociero all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.900.

0: 2,2 secondi!
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Radio Capita, sono le 15, una buona giornata da Andrea Lucatello. Antivirus, il Ministero della Salute italiano tranquillizza. Nessun allarme, dice Maria Rosaria Campitiello, che è la capa del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Sentiamola a Rai News 24.
3: Attualmente non c'è nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid, seppur più letale. La differenza fondamentale sta nella contagiosità. Parliamo di un virus a basso contagio. Ricordiamo che la principale trasmissione di questo virus è attraverso gli escreti di roditori, quindi salive, urina, feci, e solo in piccolissima parte per via aerea ed interumana.
2: Intanto prosegue a Tenerife lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Lo riferiscono i media spagnoli, spiegando che sbarcheranno per primi 14 cittadini iberici. Tutti hanno superato la valutazione epidemiologica e non presentano sintomi. Proseguono senza sosta per il quarto giorno consecutivo le ricerche di Sonia Bottacchiari, i due figli adolescenti di 14 e 16 anni e quattro cani scomparsi dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile scorso a bordo della loro auto caricata con provviste e attrezzature per il campeggio. Le operazioni si concentrano nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato localizzato l'ultimo segnale telefonico della famiglia. Al momento il fascicolo della procura di Piacenza rimane aperto per sottrazione di minori. Calcio, il Como espugna il Bentegodi, finisce 1-0 per i lariani. La sfida con il Verona è ormai retrocesso. Per i lombardi rimane ancora la speranza di agganciare la Champions League. Ora in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Mondiali di calcio, il presidente della Federazione Calcistica dell'Iran ha dichiarato che un eventuale ritiro della nazionale iraniana dai mondiali

ovviamente avranno anche altri mezzi, però insomma le cose si facevano, i lavoretti a casa per la mamma e i papà si facevano sempre, quindi tanti tanti auguri a tutte. Comunque le mamme vanno celebrate e festeggiate tutti i giorni, ve lo dico, come molte altre feste va bene un giorno all'anno, ma per tutto il resto dell'anno vanno festeggiate e soprattutto le donne vanno rispettate, ricordiamocelo sempre, soprattutto noi maschiacci, ok? Allora, prima vi dicevo della data ieri sera tutta sold out di Ligabue a Londra, c'era una amica che si chiama Angela che era lì a vederselo, lo sta stalkerando Luciano Ligabue, ma dopo di anni, concerto che è iniziato con i Duri Hanno Due Cuori, che si è chiuso con Certe Notti. Quindi insomma la cosa bella a Londra è che i concerti iniziano alle 8 di sera, apertura porte 18:30, inizia alle 20, così te ne vai a casa con la metropolitana senza nessun problema. Certo, in Italia sarebbe quasi improponibile, ci si prova ogni tanto, i concerti della domenica pomeriggio verso le 19, alle 20, però insomma siamo un po' stanchi, non ce la facciamo ad arrivare così presto ai concerti. Io sì, personalmente mi piacerebbe molto. Allora, pronti a ripartire come sempre con il nostro viaggio attraverso 6 decenni di grande musica, gli anni 60

10 maggio 1986 i Pet Shop Boys arrivarono al numero uno della USA Singles Charts con questa canzone qui, West End Girls, stessa posizione che poi raggiunsero anche nella classifica britannica, quindi prima posizione la vetta della chart, canzone che era stata già pubblicata un paio di anni prima, nel 1984 praticamente, in una versione differente, era prodotta da Tony Orlando quella versione lì, ed era praticamente è diventato un successo soltanto a livello di discoteca ma non in classifica. Due anni dopo hanno firmato il contratto con la EMI, affidò la produzione a Stephen Hogue di questa canzone che aveva riprodotto la stessa con suoni che conosciamo meglio perché sono quelli che abbiamo appena sentito, e la canzone a quel punto è diventata Hard Rotation, Heavy Rotation nella programmazione musicale di MTV, quindi il video passava continuamente, le radio la passavano, ed è diventato un successo internazionale. Pet Shop Boys su Radio Capital, prima di loro anche Eugenio Finardi con la radio, ok? Questo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi con la Capital Hall of Fame. Fino alle 4 noi andiamo avanti con i nostri decenni, mancano gli anni.

0: Philip Seeley, Portugal The Man. L'anno in questo caso era il 2017 e noi li abbiamo riascoltati all'interno della Capital Hall of Fame. Invece prima di loro c'era una cover, la cover in questo caso di una canzone di Domenico Modugno, che magari tutti voi conoscerete perfettamente, anche perché insomma è un capolavoro della musica italiana. Sto parlando di Meraviglioso. Nel 2008 l'hanno ripresa anche i Negramaro, che tra l'altro molto presto partiranno per il tour che li porterà in giro per l'Italia. Poi si faranno una pausa, lo ha già detto Giuliano San Giorgi, ha detto facciamo questo tour, poi ci prenderemo una lunga pausa, ha detto. Comunque si parte il 12 di giugno da Campobasso, poi il 20 giugno saranno a Roma, 3 luglio a Marostica in provincia di Vicenza, il 4 luglio a Collegno al Flowers Festival, mi piacerebbe essere al Flowers Festival vicino alla mia Torino, però chissà, e poi via via gli altri appuntamenti: Brescia, Genova, Riccione, Codroipo, Lecce, Bari, Rieti, Follonica, Cinquale, Santa Maria del Cedro e poi ancora Rocella Ionica, Palermo, Catania, Montesilvano, Caserta, Trento e poi l'8 settembre appuntamento invece con il Negramaro a Milano.
1: Con questa ti svegli.
2: Get up, stand up. Stand up for your right.
1: Con lui ti informi. Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio.
2: Come on, get up, stand up.
3: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ah, che starotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
14: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo

0: realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa.

0: tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange. Sei decenni di grande musica.

0: su Radio Capi.
1: 15:32 minuti, grazie Marzia. Giusto, non ho dimenticato una data dei Negramaro da ricordare. L'ultima del tour sarà il 20 settembre all'Arena di Verona e quindi insomma si vedrà in grande prima della lunga pausa annunciata da Giuliano San Giorgi. Allora, altre sei canzoni, poi vi lascio nelle mani sapienti di Gigi Riemma, la versione Weekend di Capital Records, anche oggi dalle 16 alle 18. C'è Daniele in regia, Fabio Arbo al microfono con voi fino alle 4, pronti a ripartire con una canzone che ci riporta negli anni 60, 1964, una canzone che poi è stata ripresa un sacco di volte, ma questa è l'originale. Sandy Shaw canta There's Always Something There to Remind Me. Bart Bacharach

0: Se l'anno era il 2010, prima di lui anche Simply Red con Sunrise, con il campione della canzone di Dario Lane, John Oates. Volevo salutare un po' di amici che ci hanno scritto. Francesco, che ha interrotto il servizio per ascoltare prima The Unforgettable Fight degli U2. Francesco che dice: che canzone, concordo in pieno con quello che hai detto. Stessa cosa l'ha scritta anche Alberto da Mantova, dice: pienamente d'accordo con te Fabio, The Unforgettable Fight forse il miglior disco degli U2. Sì, guarda, quello è October per quanto mi riguarda, poi chiaro, ognuno ha sicuramente la sua personale classifica. È tutto per questa settimana, la Hall of Fame torna sabato e domenica prossima dalle 14 alle 16, sempre qui su Radio Capital, e la formazione sarà sempre la stessa, non cambiamo. Daniele in regia e l'arbo al microfono. Ora facciamo un break per le news e poi, guarda un po', arriva Gigi Riemma e Capital Records Weekend.
1: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
13: Radio Capital ti consiglia
14: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal

0: manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuchi. L'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per la fine della guerra, lo riporta l'agenzia ufficiale IRNA. Avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La nave Ondius sbarca i suoi passeggeri sull'isola di Tenerife, è l'imbarcazione da crociera con un focolaio di antivirus a bordo. Dalle Canarie partono gli aerei che riportano nei vari paesi di provenienza i passeggeri. Intanto stanno bene i quattro italiani in sorveglianza attiva dopo il viaggio nell'aereo su cui è salita per pochi minuti la donna olandese, poi morta per antivirus. Risiedono in Calabria, Campania, Veneto e poi c'è una donna toscana. Sulle sue condizioni di salute sentiamo l'assessora regionale Monia Monni.
2: È in condizioni di salute ottime, sta bene, ovviamente è stata sottoposta a una misura di confinamento. Il fatto che non manifesti sintomi ormai dopo 2 settimane dall'avvenuto contatto è abbastanza rassicurante, anche se la finestra per il manifestarsi dei sintomi è più ampia. Il contatto che è avvenuto è un contatto ritenuto contatto di contatto, quindi non ravvicinato, non prolungato nel tempo, quindi siamo fiduciosi che il confinamento basti a avere una misura di precauzione molto elevata, necessaria, ma che non ci siano reali problemi di diffusione dell'antivirus.
1: Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. A quanto trapela, l'autore della violenza è un coinquilino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda. Se giocando a racchettoni in spiaggia si feriscono altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. La Cassazione ha stabilito per un bagnante che ha

0: 5 dei Bee Gees. Siamo molto febbre di sabato sera, eh? Dopo i Duran Duran, la novità con Nile Rodgers, ascoltata nello spazio novità di Radio Capital e di Capital Records, era Free to Love.
1: Con questa ti metti in moto. Good morning, this. Can I help you, son? 6 days a day, and up for fun. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Tu ci vedi bene, Stefano?
3: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
2: Io non vedo.
3: Non vedi nulla.
2: Io non vedo nulla.
3: Beh, ma noi vediamo una luce metaforica. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: The Throne.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa con permuta o rotamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a €7,90. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta.

0: risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

omaggio tra le righe, e si chiama proprio Brunori Sas, la società dei genitori sostanzialmente. Un omaggio ai genitori alla Calabria, la omaggerà anche dal punto di vista musicale, si esibirà dal vivo, d'altra parte è stato anche protagonista del Capodanno 2026 a Cosenza, Dario Brunori, oltre che dell'1 omaggio Taranto, oltre che essere tornato al duetto di Sanremo, uno dei duetti di Sanremo 2026, insomma poi c'è questo tutto Brunori, canzoni e monologhi, che vedrà la prima data il 4 di ottobre a Brescia, poi ci sono moltissime altre date, ad esempio la doppietta a Milano il 9 e il 10 ottobre, si concluderà più avanti a Roma, vi dico anche quando, visto che ci abbiamo le date davanti, perché no, si concluderà il 6 e il 7 novembre all'Auditorium di Roma. Auditorium della Conciliazione, per l'appunto. Io volevo mandare un saluto ad un'amica che si chiama Eleonora, mi ricorda ancora una volta di fare gli auguri a tutte le mamme all'ascolto per la festa della mamma, e mi confessa che Tangerine, che abbiamo ascoltato prima di Brunori Sas, quella delle Zeppelin, è una delle sue canzoni preferite di tutti i tempi. Allora, felice che ti piaccia. E a proposito di mamme, proprio tema mamma, saranno le due canzoni una contro l'altra nel Capital Records Contest della prossima ora. Però andiamo per gradi, perché insomma sono due canzoni che ho scelto oggi sostanzialmente, composte da artisti che fanno parte di band che hanno voluto dedicare nella loro vita una canzone alla propria madre, camuffandola, diciamo, da una madre generica. Poi le scopriremo dopo le news delle 17, ovviamente. Però intanto Radiohead, che ci riportano all'epoca dell'album The Bands, 1995, con

Boris Sass. Sapete perché la società commandita semplice? Perché tutti quanti hanno detto: ma perché non Dario Brunori, Brunori Sass? Un omaggio alla sua famiglia che aveva appunto una società di questo tipo qua. E allora niente.

0: Francis, fiorentino di nascita, romano d'adozione, se ce lo ricordiamo negli anni Ottanta. My Friends l'abbiamo perso purtroppo nel 2009, con quei suoni che aveva scelto, che riecheggiavano moltissimo le sonorità internazionali che andavano per la maggiore per ballare più o meno, no? Era più o meno su quel tempo lì che si ballava nella prima metà degli anni 80. Noi siamo arrivati in fondo alla prima ora di Capital Records edizione fine settimana, ma ce n'è un'altra che vi aspetta subito dopo le Capital News.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
18: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
17: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
18: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
19: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Ah, lo rifacciamo?
22: Radio Capital, sono le 17, un buon pomeriggio da Andrea Lucatelli. Da Ondius e a Tenerife è in corso l'operazione di rimpatrio per i passeggeri della nave in cui c'è un focolaio di antivirus. Roberto Ciuti.
23: Un'operazione definita complessa e gigantesca dai governi di Olanda e Spagna. Dopo lo sbarco sono partiti o sono in partenza gli aerei.

0: diretti in tutto il mondo per riportare a casa in assoluta sicurezza i passeggeri a rischio contagio. Del resto il periodo di incubazione è piuttosto lungo e quindi, nonostante la difficoltà di trasmissione tra esseri umani, la prudenza massima è necessaria. A questo proposito è scattato il conto alla rovescia per i 4 italiani di Veneto, Toscana, Campania e Calabria messi in sorveglianza attiva dopo aver viaggiato sull'aereo che ha ospitato per pochi minuti la donna olandese poi morta per il virus. Stanno bene e fra qualche giorno potranno essere dichiarati negativi.
1: Un altro terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giulia azzera tutto il suo staff. Secondo il Corriere della Sera sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Elena Proietti è invece accusata di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Stanno partecipando anche il papà e i nonni dei bambini scomparsi con la mamma e 4 cani lo scorso 20 aprile a Castel d'Arquato in provincia di Piacenza. Decine le persone che partecipano alle ricerche di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei suoi 2 ragazzi di 14 e 16 anni. È a Tarcento, in provincia di Udine, il punto base delle ricerche. Vandalizzato nella notte a Genova il murales della memoria che ricorda le vittime del crollo di Ponte Morandi. Il murale, realizzato nel 2021 da una coppia di artisti, è stato deturpato con scritte e disegni osceni. Le forze dell'ordine stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per rintracciare i responsabili. L'imam è di Piacenza su un ring di pugilato che canta un brano di una sciura del Corano a fianco del parroco che ha appena benedetto la palestra. È una delle immagini più significative dell'inaugurazione della nuova sede della Box Piacenza, società sportiva che ha trovato casa nel piccolo palazzetto dello sport della città. La Box Piacenza vede iscritti pugili di 15 nazioni diverse. Serie A, la Cremonese batte il Pisa per 3-0 e spera di uscire dal pantano del fondo classifica. 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Si gioca agli internazionali di tennis, in campo Musetti contro l'argentino Cerundolo. L'italiano ha vinto il primo set per 7-6. E si discute della contemporaneità tra il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali il prossimo 17 maggio. Il questore di Roma, Roberto Massucci, sembra avere le idee chiare e chiede lo slittamento del derby. Ascoltiamolo.
2: Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby.
1: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 18.
3: Quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia.
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Radio Capital. Bella musica.

0: Abacab.
1: Questi sono i Genesis nel 1981, quando ovviamente erano in tre all'epoca. E Abacab, questo titolo è insomma un pochino il gergo, no? Di come viene composta una canzone scritto da un musicista, cioè A strofa, B ritornello, C ponte, quindi Abacab dovrebbe essere più o meno strofa, ritornello, strofa, ponte, strofa, ritornello. Ma speriamo che l'ho detta giusta. Non lo so, perché non compongo musica. Correggetemi pure. Se sbaglierò mi corrigirete, come ebbe modo di dire, sono ormai decenni fa, il famoso Papa Giovanni Paolo II. Ma concentriamoci sulla festa della mamma, perché abbiamo scelto due canzoni tema mamma, quindi niente che abbia a che fare con, insomma sì, ha già a che fare con la data della festa della mamma, ma non espressamente in questo caso con il 10 maggio, domenica 10 maggio. Allora, abbiamo scelto due canzoni che questi due artisti, che fanno parte di due band che voi amate molto, hanno scritto pensando alle loro mamme. Paul McCartney, quando scrisse Let It Be, si ispirò molto a sua mamma, che purtroppo perse all'età di 14 anni, e disse: una notte ero particolarmente paranoico, non riuscivo a dormire, mi sono riuscito ad addormentare, l'ho vista in sogno ed è stato un sogno particolarmente di ispirazione per me, perché mi ha rilassato completamente rivedere mia mamma, che si chiamava proprio Mary. E pensate che tutti quanti, quando dicevo Mother Mary cantando nelle canzoni Let It Be, pensavano che parlassi della Madonna. Ops. mandiamo prima l'altra, dai, mandiamo prima, esatto, mandiamo prima Let It Be.

Nora Jones a riportarsi nel 2002 su Radio Capital, Don't Know Why, mentre prima abbiamo ascoltato nel nostro spazio novità l'anticipo dall'album atteso per il 10 luglio, il nuovo Rolling Stones dal titolo Foreign Tongues. La canzone era In the Stars.

0: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
1: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no. È da ieri che voglio trattare questi argomenti.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Radio Capital ti consiglia
10: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
11: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per unire a

0: favore di Ante. Info su Conad.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori

0: solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Danat a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Questi sono Alan Parsons Project, una canzone scritta da Eric Wolfson, del duo appunto insieme ad Alan Parsons degli Alan Parsons Project. Ed Alan Parsons ha passato una vita a chiedersi perché se non l'ho fatto mai prima del 2009, la fatidica data in cui Eric Wolfson passò a miglior vita, non gli ho mai chiesto che cos'era che non avrei dovuto rispondere a lui. Il significato di questa canzone, scritta appunto nel testo di Eric Wolfson, mi è sempre sfuggito, mi ha sempre eluso. Oggi invece abbiamo parlato del significato di due canzoni dedicate alla mamma, e nel giorno della mamma le abbiamo messe l'una contro l'altra nel Capitol Records Contest, scritte da due personaggi famosi che appartengono a due gruppi altrettanto famosi. C'è già un netto vantaggio per uno dei due gruppi. Chi sarà oggi che ci aiuterà a chiudere il programma? Saranno i Beatles oppure saranno i Pink Floyd? Intanto vi faccio riascoltare gli incisi, anche se sono due canzoni famosissime, una sicuramente molto di più dell'altra, ma insomma lo facciamo immediatamente. Oggi potete scegliere tra la canzone che dedicò a sua mamma Mary Paul McCartney, facendola diventare Lady B dei Beatles.

Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Album leggendario che usciva nel febbraio 1976. In questo giro molti ci hanno voluto sentire quello di Sol Macossa di Manu Dibango, dei critici musicali, proprio all'epoca in cui uscì questa leggendaria canzone. Ma siamo veramente un passo dalla proclamazione del disco, della canzone che avete scelto come ultimo brano del programma quest'oggi. Mother dei Pink Floyd, Let It Be dei Beatles. Intanto godiamoci questo successone dell'estate di 43 anni fa, dell'83, dei Lotus Eaters, che

abbastanza incredibile la storia dei Lotus Eaters, avevano il mondo davanti a loro perché insomma ebbero un successo strepitoso 43 anni fa con questo loro singolo The First Picture of You, poi ci fu i Thirds, un'altra canzone che andò molto dallo stesso disco, poi pubblicarono un altro album ma diciamo che persero un pochino la strada maestra verso la fortuna, o il pubblico li ha un po' traditi, li ha un po' abbandonati, oppure forse anche loro così sono rimasti un pochino sopraffatti da dover bissare il successo di quella famosa One Hit, insomma rimangono una sorta di One Hit Wonder, il contrario dei Pink Floyd, perché sono loro che hanno vinto lo slot di ultimo brano del programma dell'edizione Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026 di Capital Records, la seconda parte. Li avete votati veramente in massa. Lady B è una canzone che ascoltiamo tantissimo, che stimiamo, che amiamo, ovviamente che Paul McCartney dedicò a sua mamma Mary, molti capirono che invece era dedicato appunto alla Madonna, Mother Mary in quel senso, ma no, era proprio sua mamma. E avete preferito invece omaggiare la mamma di Roger Waters e quell'album incredibile che è The Wall, molto ispirato visto che Roger Waters ne ha scritto praticamente per intero i testi.

0: da Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti,

0: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni

0: News alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci, seppure a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata di nuovo buono, quasi ovunque al centro-sud, con cielo in generale poco nuvoloso. Tempo dinamico invece al nord e in Toscana, con rovesci irregolari, specie sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutto a posto? Non la cantate così anche voi?
1: Possiamo dire che questo è stato il singolo che ha dato il là alla carriera solista di Michael Jackson.
0: Possiamo, sì, dobbiamo,
1: sì,
0: dirlo.
1: Qui quanti ne ha? Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson, appunto, qui su Radio Capital. Dunque, disco del 79, facendo un rapido conto che faccio io perché lo vorrei fare rapido.
0: Sì, fai, aveva, ti prego.
1: 21 anni, quindi sì, sì.
0: Perché abbiamo detto che lui era del 59. 58, sì.
1: 58. Sì, 29 quindi. Agosto 58. Quindi questo disco 79, di conseguenza 21 anni.
0: Come pesa il mio debito fisso in matematica?
2: Capital Weekend.
1: Sì, comincia.
2: Con Matilde Amato. Eccola. E Alessandro Prisco.
1: Eccomi.
0: Ho capito, fammelo dire a me, eccolo.
1: Hai ragione.
0: Farò anch'io. Fai tutto tu allora oggi. Ma te lo la domenica è la giornata in cui io depongo le armi, dico.
1: E le uova.
0: Oggi. No. Il programma lo fai tu.
1: Tu sei arrivata esordendo così. Oggi sono un po', il tempo è brutto, piove, pare novembre, meteoropatia.
0: Oggi sono scarica,
1: cose.
0: Ma non vi fidate quando dico queste dichiarazioni di intenti. Sono, sai come, quelli che la domenica sera dicono: abbiamo stramangiato a pranzo, sai cosa? Stasera un brodino, al limite. E poi tirano fuori gli avanzi del 1995.
1: Ma non è che quell'insalata russa di Natale è ancora lì?
0: Esatto, ma quella fettina di panettone avanza, la colomba
1: grigliala,
0: che stava. Vogliamo fare due cose e finisce a cena luculliana.
1: La nuova moda, a proposito dei grandi dolci natalizi, panettone e pandoro, ho scoperto ultimamente, cosa che a me appunto tange poco perché io non trendomi molto spesso di dolce, non è una cosa che è usuale a casa mia.
0: Ma, scusa, griglia. L'espressione non nutrendomi facilmente di dolce significa non amo tanti dolci.
1: Non amo tanti dolci, okay, esatto. Sì. E per dare nuova vita a questi dolci natalizi c'è chi...
0: Fanno altri dolci?
1: Sì, oppure no, banalmente si mettono il tostapane, cioè si fanno altre, tipo anche i toast salati con le fette di panettone e di pandoro, cosa che era lontana dalla mia idea di cucina.
0: Non è affatto male,
1: no,
0: quel gusto dolce un po' salato, non c'è
1: che citazione altissima.
0: Attenzione.
1: Allora salutiamo anche la squadra di questa sera, intanto grazie a Andrea Mazza che ha lanciato prontamente la sigla di Capital Weekend, ma soprattutto salutiamo Jennifer Engelmann, ti chiamerò come facevo una volta l'alternativamente tedesca.
0: Ah, così la chiamavi?
1: Engelmann.
0: No, beh, cioè, da questo
1: l'unica
0: si è capito.
1: Che si trova bene con il tempo di questi giorni dal punto di vista meteorologico, visto,
0: sì,
1: il cognome.
0: E che ha già tolto le calze, tra l'altro. Certo. Questo è un grande tema, secondo me. Cioè, arrivati più o meno a metà maggio, le calze, anche quelle un 20 denari, quelle che si smagliano solo guardandole, vanno tenute oppure puoi già dire, ma sì, dai, coscetta libera e via andare?
1: Allora, fino all'altro ieri era estate piena. E di conseguenza quelle calze le avevi già messe via da un pezzo, immagino. Quindi adesso in qualche giorno soffri. Perché se bello vuoi apparire un po' devi soffrire.
0: Ma chi l'ha detto questo? Non siamo mica cioè Miranda Priestly. Guarda, io sono per la calza comprente fino all'ultimo secondo e fare proprio il cambio drastico, quindi fino a ieri ero con la calza quella invernale e poi il giorno dopo con bermudini estivi, sandaletti e senza niente.
1: Potremmo parlare di una cosa che nessuno credo abbia mai fatto alla radio, cioè il famoso cambio dell'armadio. No, nell'estate inverno. No, sto scherzando. Vedo già del pensiero.
0: No, in realtà no, il pensiero è perché è tornata Paola. Scusa, ho visto un messaggio. Era tanto che mancava la mia Ether preferita.
1: È tornata.
0: Infatti, ho visto. Vabbè. Paola, che dobbiamo fare? Siamo sempre qui. Tu ogni tanto ti assenti, poi ritorni e noi siamo sempre qui.

0: e mettiamo anche un disco, dai,
1: piccole nel certezze.
0: Ma sì, sì, dai, va bene così. 12 minuti passati dopo le 18, quella che state ascoltando è Radio Capital, l'Ale Lamati, che vi piaccia o meno, ma speriamo vi piaccia, quindi noi e soprattutto voi nell'ascolto di queste due ore di questa fine di domenica 10 maggio. Tra poco ne parleremo, lo facciamo già, gli auguri alla mamma, dai.
1: Ma sì, poi, tra poco oggi grande festa.

0: Zambega Luca su Radio Capital, una canzone che evidentemente, vedendo anche i messaggi che arrivano al 342-342-2190, è piaciuta molto, pur nella sua tristezza per quello che racconta, ma tra poco magari ne parliamo. Per un piccolo link per tornare su quanto dicevamo prima, cioè fare gli auguri a tutte le mamme all'ascolto in questa domenica 10 maggio.
1: Nel frattempo però abbiamo aperto 500 parentesi, come sì, è nostro solito. Quindi, allora, sulla questione delle calze, per esempio Patrizia dice: ragazzi, qua ci sono 10 gradi, non dice dove, però
0: ovunque credo.
1: Sì, oggi diciamo che è giornata un po' autunnale, quindi a questo punto io oggi opterei per quelle di lana, che mi sembrano un filo esagerate, ma ti dirò, anch'io ho il bagnoncino di lana che avevo messo via, poi ho detto, però senti, sai che c'è, maglietta maniche corte, pago il filo di lana, perché non vorrei finire come Prisco, non vorrei finire ammalata per 3 settimane.
0: Sei caduta malata.
1: Esatto.
0: Però sai

0: Cos'è che ci ha fregato? Che sono tornate le mezze stagioni. Ci hanno sempre detto che non esistono più le mezze stagioni.
1: E invece sono qui tra noi, che lottano insieme a noi. No, è vero, ma guarda.
0: Ciao Frankie.
1: Ne sono contenta, tra l'altro. Ti posso dire, sono contenta che siano tornate le mezze stagioni, perché la primavera è proprio quella stagione un po' di mezzo, che serve anche per abituarti, acclimatarti all'estate, quando poi arriverà la caldazza, quella feroce.
0: Quella che ti fa rimpiangere invece il freschino invernale. Infatti, vogliamo sempre quello che non abbiamo.
1: Sì, mamma mia, quanta filosofia, troppa. Posso dire?
0: Quella laurea che ho in tasca.
1: 18-17, infatti un po' troppa per questa domenica pomeriggio. Ragazzi, che coincidenze, parlavate di dolci fatti con gli avanzi della Pasqua. Ho appena finito di fare un dolce tiramisù con gli avanzi della colomba pasquale. Buona serata, Veronica da Cescina.
0: Con la colomba Pasqua quando è stata quest'anno?
1: E Pasqua è stata
0: 5 aprile.
1: Sì, è un mesetto, ci sta, sì, avanzata, tenuta, conservata bene.
0: Usata, ma tenuta
1: usata
0: bene.
1: Poco, esatto, sì. Usata poco, sempre frigo, o sempre busta di plastica che la tiene morbida.
0: Allora, credo che a vista i dolci, tipo appunto la colomba, il panettone, il pandoro, a vista non diano segnale di cedimento. Poi magari sono durissimi al tatto, ma a vista non ammuffiscono.
1: Dipende.
0: Credo,
1: no, li vedi quei, quando fa quella specie di muffina, quella specie di ragnatelina, così che sì, è capitato.
0: Quello dopo due anni.
1: No, adesso non mi ricordo quanto tempo fosse passato, però mi è capitato di vedere quella specie di, che inizia a formarsi prima che diventi proprio un muschio, no? Il tappetino che trovi nel bosco, si forma c'è una parte iniziale.
0: Vabbè, comunque brava Veronica per l'utilizzo alternativo. Allora, dicevamo, auguri a tutte le mamme. Notizia della settimana che mi ha molto colpito,
1: sì,
0: perché oggi inteso come periodo storico, il lavoro sembra che venga prima di tutto. Molti di voi l'avranno già letta questa notizia, che riguarda, sarò molto breve, questa giornalista della BBC, quindi noto canale televisivo radiofonico britannico. Lei si chiama Natalie Perks, ultra ventennale, una militanza, diciamo, ultra ventennale in BBC come giornalista sportiva. Ha seguito un sacco di mondiali, di olimpiadi, insomma ne ha fatte veramente tante, un volto di spicco di questa emittente, che ha deciso di dare le dimissioni così improvvisamente.
1: Così debotto senza senso?
0: Non sulla cresta dell'onda, e non perché stesse, non so, in fase di caduta, sai che comunque in certi mestieri poi dopo un po' sei sulla cresta dell'onda ma poi scendi.
1: Sì.
0: No, perché? Perché tornando a casa una sera, la figlia maggiore l'aveva ritratta su un disegno con lei sdraiata per

0: Oggi a pranzo con mio fratello il piumone io non lo tolgo neanche d'estate. Vabbè. Lascio lo stratino sottile, spiego perché mi piace che il letto abbia un po' di spluffosità, cioè quando mi ci metto sopra al letto fatto a leggere magari voglio che sia un po' morbidino. Il lenzuolino non mi piace.
1: Allora adesso ci prendiamo un piccolo break pubblicitario. Sì. Voi in questi minuti, oltre ad ascoltare Radio Capital, andate a cercare il termine spluffosità.
2: Capital Weekend. Fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi
3: Andrea,
4: in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo popolarissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027.
10: Quello che non c'è.
2: 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
12: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
14: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
16: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. A centro come sopra, a sud bello.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: Temperature in aumento.
19: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
20: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
19: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
20: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli

0: concerti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: chissà se Joni Mitchell è una freddolosa o una calorosa, perché adesso mi sembra questo il tema, passati questi pochi minuti di pubblicità qui su Radio Capital, fra quello che si dice qui in studio a Milano, tra quello che arriva al 342-342-2190, di tutte le cose nomadi che abbiamo preparato adesso.
1: No,
0: caldo non freddo.
1: Non è che non le buttiamo via, le teniamo un attimo lì, però allora, sulla questione, intanto volevo precisare la questione delle calze.

0: Dice Paola, questo non lo sapevo, ma servono anche per riprendersi dagli interventi. Post intervento ci sono quelle calze super, quelle sono ancora più pro di quelle che intendo io.
1: Beh, allora, se l'operazione è molto lunga, ha senso quello che dice Paola. Quindi sta in piedi e hai bisogno, per lo stesso principio, di qualcosa che ti aiuti.
0: Ah, certo. Quindi ci sta. Sì, quindi il motivo è quello.
1: Rigorosamente utilizzando lo zoccolo, sotto legno e sopra bianco.
0: Sì, sì,
1: senza
0: quello,
1: dire la marca.
0: No, abbiamo capito tutti qual è, che comunque è proprio parte del fascino, certo, della divisa. Comunque, per il tuo compleanno aggiungo, oltre, sì, al set da picnic, anche un paio di calze a compressione graduata. Sai mai che vuoi fare come Mel Gibson nel film What Women Want, e le provi. Ciao ragazzi, sono calorosa, sì, volevo dirvi che ho spento i caloriferi a febbraio, da marzo dormo solo con la copertina, finestra rigorosamente aperta, la notte t-shirt e shorts. Poi anche qui ci si divide. E poi anch'io piumone tutto l'anno, dice Roberto, ho bisogno di sentirmi contenuto. Forse esiste una coperta apposta, sì, per questo?
1: Quelle legge si chiama lenzuolo.
0: Ma lenzuolo è proprio lenzuolo tristanzuolo.
1: Ho capito, però vabbè.
0: Invece piumone, spluffosone.
1: Guarda, purtroppo in questa seconda mezz'ora abbiamo poco tempo per affrontare tutto questo argomento. Però rimango inorridito quando sento che qui in questo studio c'è chi, pur di dormire col piumone,
0: sì,
1: quindi anche quando le temperature sono elevate, accende l'aria condizionata appositamente.
0: Non io, non guardare me. No, io poi dormo con una gamba dentro, una fuori, figurati. Certo.

0: con ringraziamento all'ufficio programmazione musicale.
1: Grazie Luca Sacchi.
0: Diventa anche ufficio programmazione meteorologica, ufficio meteorologia anzi, con Aspettando il Sole, sapeva evidentemente che la domenica di oggi sarebbe stata proprio così, no? Aspettare il sole che prima o poi tornerà sul nostro bel paese.
1: Perché
0: Neffa.
1: Sì. Sì, scusami, finisci. No, no, finisci il disannuncio. E dove aspettavo un momento. Non prendi un fiato mai. Io ci provo.
0: Messaggeri della dopa.
1: Sì. A proposito di questo, guarda, sì. Questo è il messaggio che è arrivato per te da Susi. Dice: sì. Ragazzi, dopo gli interventi si usano le calze antitrombo. E qui torniamo all'inizio, che è l'idea che avevi tu di quelle calze color carne, esatto, con pressione graduata.
0: Esatto.
1: Va bene. Poi, a proposito sempre della questione delle coperte, dei piumini, dei piumoni.
2: Ciao Matilde, esiste la coperta ponderata, che è una, bravo, coperta pesante, mi pare il 20% del tuo peso, e serve per dare, sì, sostegno psicologico. Ciao Paolone.
1: Paolone, scusami, in che senso sostegno psicologico?
0: Tanto ciao Paolone anche da parte mia. No, la coperta ponderata, è vero, è una coperta pesante, che ha un diverso peso, puoi comprarla da 7, 10, 11, 13 kg.
1: Ma pesantissima.
0: Sì,
1: scusa.
0: Ma tanto è disposta, chiaramente tu devi pensarla non piegata su te stessa, ma disposta su tutto il letto, quindi stesa. Mm-hmm. Quindi il peso è distribuito, evidentemente, su, sì, tutto il letto matrimoniale, e però quel peso che tu scegli deve essere proporzionato al tuo peso corporeo. Quindi meno pesi, meno pesante deve essere la,
1: quindi,
0: coperta,
1: scusami,
0: ponderata.
1: Scusami, fammi capire, vai a comprare la coperta, sì, ponderata, c'è la bilancia, signora,
0: no,
1: lei,
0: no,
1: guardi,
0: no,
1: sono a dieta,
0: no,
1: adesso mi dia, no, un attimo.
0: È consigliato.
1: Con l'ansia.
0: Puoi andare su uno dei più famosi siti di e-commerce.
1: Ah, si può comprare online.
0: Esatto, e c'è, allora, questa, sì, è consigliata se pesi tra e allora ti fai un'idea. Io ce l'ho.
1: E funziona?
0: Funziona, perché ti senti un po' protetto, perché poi è anche pesantina, non fa calore, è proprio una questione di peso addosso.
1: Di sentire, tipo...
0: Di sentire protezione,
1: sì,
0: fisica.
1: L'abbraccio di un peluche fatto a coperta. Mati dice: Adri, io dormivo con una gamba fuori quando ero in premenopausa, sarai mica in procinto di... Allora Adri, a 43 anni spero di no, però comunque sappi che questa cosa della gamba fuori dentro facevo già da piccola.
0: Dal carattere però sai che forse c'ha,
1: no,
0: ragione.
1: No, dai!

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Da Troni fino al 20.

0: 100% dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën.

0: Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Ha sintomi ed è stato posto in isolamento uno dei passeggeri francesi dell'Ondius, la nave da crociera che ha a bordo un focolaio di antivirus. La nave ha attraccato a Tenerife, da dove i passeggeri vengono rimpatriati.

0: Cultura, Alessandro Giulia azzera tutto il suo staff. Secondo il Corriere della Sera sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri a Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. A quanto trapela, l'autore della violenza è un coinquilino. Roma in vantaggio 1-0 all'intervallo della sfida del Tardini di Parma, in precedenza la vittoria 1-0 del Como a Verona, quella 3-0 della Cremonese sul Pisa e lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Alle 20.45 si gioca Milan-Atalanta e alle 20 torna Capital News.
1: Datroni, fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fino a 27 km con 1 litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: programmazione oggi ci stupisce sempre di più con questi Four Seasons che si inseriscono perfettamente un po' nella prima ora che abbiamo passato insieme qui a Capital Weekend.
1: È quello che dicevamo, no? Che sono state riabilitate le mezze stagioni, per cui le stagioni sono ufficialmente tornate quattro. E, a proposito di quattro stagioni, quindi di pizza, di cibo, no, allora c'è Michele che dice: ragazzi, in questa domenica così un po' uggiosa mi faccio polenta, polpette e piselli. Che uno dice?
0: Che dico?
1: Non è giusto da maggio, però a me piace invece, Michele, che si adegua al tempo fuori. Cioè, scusami, se c'è un tempo autunnale, fai comunque cibo autunnale.
0: Ha ragione, infatti tu hai citato la pizza, stasera per me è domenica, gioco il Milan, quindi un classicone.
1: Pizza
0: tornando
1: della
0: a casa,
1: domenica.
0: Telefono in pizzeria, passo a prenderla, porto su e mi chiedevo che pizza prendo visto il tempo. Quindi non sono già sulla pizza estiva, ma tornerò sulla pizza invernale, perché ho un po'
1: cos'è la pizza invernale?
0: Ecco, degli ingredienti che mi ricordano più il freddo, quindi l'inverno, l'autunno invece che l'estate.
1: Quindi tu segui una stagionalità anche nelle pizze?
0: Sì, assolutamente. Nel gelato?
1: In che senso nel gelato?
0: Che secondo me anche il gelato ha una sua stagionalità. Le creme, mi spiego.
1: No, pensavo, il gelato ha una sua stagionalità, cioè l'estate, cioè quando fa caldo mangi il gelato.
0: Ma no, su questo no, però d'inverno
1: gelato tutto l'anno, sono d'accordo.
0: D'inverno, e ribadisco, non sono grande fan dei dolci. Comunque, d'inverno le creme, quindi nocciola, pistacchio, vaniglia, stracciatella, cioccolato, quello che vuoi. D'estate, il melone, il limone, fragola no, che non mi
1: sto
0: piace.
1: Sto per andarmene.
0: Mango? Why mango?
1: No, mango. Oro. No, ma scusami. Le frutte per me non dovrebbero neanche esistere.
0: Ma come no? Quando è caldo vuoi qualcosa di fresco.
1: Ma il gelato è fresco.
0: Ma ho capito.
1: Se è gelato è crema. Guarda, ricordo un paio di estati fa.
0: C'è qualcuno, posso chiedere?
1: Certo.
0: Un minimo di sondaggio per le persone all'ascolto di Radio Capital.
1: Vai.
0: Alle 19.08 di questa domenica 10 maggio, ancora auguri mamma. 342-342-2190. Sono l'unico a pensare che anche il gelato abbia il gusto o una sua stagionalità.
1: Vabbè, adesso sentiamo che cosa dicono, però invece ci tengo a dire che secondo me la crema è il gelato per antonomasia, la frutta è un surrogato, cioè è una sorta di contentino. Ricordo un paio di estati fa la nutrizionista mi chiese: le piace il gelato? Beh, direi, certo che sì, allora le darei una coppettina di frutta tutte le sere. E io le ho detto: se la può anche tenere, la frutta non è gelato. E allora,
0: lei non sa, ma io mi spiace, nutrizionista, io non so chi tu sia, ma tu evidentemente non sapevi che avevi di fronte a tua volta.
1: No, l'ho guardato e ho detto: ma quindi Matilde, lei che cosa vorrebbe? Io vorrei il gelato tutte le sere, questo non glielo posso concedere, però se vuole le creme le posso dare una coppettina piccola di gelato alla crema, quindi pistacchio, nocciola, cioccolato, le creme, ok? Due volte alla settimana. Io ho detto: sono disposta a barattare la coppettina di frutta tutte le sere per due volte alla settimana, perché quelle due volte deve essere buono.
0: Va bene.
1: Non
0: volevo creare una discussione, era solo
1: vieni
0: una
1: a casa mia col mischione creme frutta, dai, melone di fianco alla nocciola, vieni.
0: Lì non si mischia, perché sennò poi sai che ogni, come dire, si contamina o tutta frutta o tutta crema.
1: Possibilmente tutta crema.
0: Quindi il giorno in cui verrò, quando mai mi inviterai a cena a casa tua, prima o poi.
1: Ma se sei venuto mille volte, manco ti ricordi, tra l'altro.
0: Porterò due vaschette piccoline, una
1: solo frutta per te,
0: esatto,
1: e una grande tutta crema per noi.
0: Brava. Ma ogni volta che vengo. Vai, Antonello, Radio Capital.
2: Ogni

0: obiettivi.
1: Poi mi sembra un sentire abbastanza, come dire, innato quello che possiamo avere, no? Portarci verso certi ingredienti a seconda della stagione. Poi chiaramente ognuno ha anche dei gusti e quindi mangerà quello che preferisce. Bravissima.
0: A proposito di estate.
1: Bravissima, a proposito di estate. Attenzione, sì. Attenzione, visto che starete per andare in spiaggia.
2: Attenzione!
0: No, per entrare in clima. Sì, no, infatti, per entrare in clima.
2: È stato ritrovato il bambino Alessandro. Lo lasciamo al baretto. Dove c'è il gelato alla frutta?
1: I genitori del bambino Alessandro sono pregati. No, c'era questa notizia, in effetti, che lascia un po' acchiappa click. Il titolo è: attenzione racchettoni in spiaggia, se colpite qualcuno rischiate multe e risarcimento danni.
0: Ma vorrei anche vedere. No, scusa, no, lo dico a nome di tutti quelli che stanno in spiaggia a rilassarsi, a leggere, e ti arriva la pallina in fronte.
1: Sì, appunto, non la racchetta, la pallina.
0: Ma perché devono giocare sempre davanti a me? Cioè, io mi domando, non potete andare a giocare un po' più in là?
1: Questo è un altro discorso.
0: Io li guardo, li fulmino, cioè tiro giù l'occhiale, proprio niente, gioca palla davanti. Vabbè, allora giocate.
1: Vabbè, comunque, attenzione, poi la notizia la si va a leggere, in realtà non giocavano con la pallina da racchettone, ma con una pallina da tennis, che è un pochino più pesante, soprattutto se magari cade in acqua e si bagna. Hanno colpito un bagnante all'occhio, ha avuto un distaccamento della retina. Ecco, allora capisco che magari ha ragione, poi a fare una causa, quindi già il titolo era abbastanza fuorviante. Però attenzione, visto che è stata
0: nel dubbio,
1: spiaggia,
0: visto nel dubbio, che inizia con calma, perché non è ancora iniziata la stagione estiva, portate i racchettoni, sì, ma usateli con prudenza.
1: Visto che poi adesso c'è anche tutta la moda del padel e di quelle cose lì, non vorrei che il racchettone fosse preso come una sorta di allenamento anche,
0: certo,
1: estivo per il padel. Attenzione, eh!

0: nuovo singolo di Mannarino, Per un po' d'amore.
1: Ma questo mi sembra come la sera di ieri con Birth. Cioè, sì, sto bene da sola, sto bene da sola, sto bene da sola. Come si intitolerà questa canzone?
0: Bene, parentesi, sì, bene,
1: da sola. Esatto.
0: In questo caso.
1: Per un po' d'amore.
0: Evidentemente. Allora, 19:24 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, attenzione. Questo Capital Weekend, Matilde prima ha citato giustamente, anzi hai, come dire, impersonato il bagnino, no? Il bagnino col megafono,
1: ah,
0: che
1: okay,
0: chiama le persone.
1: Sì, scusami, io dimentico tutto quello che faccio dopo un minuto.
0: Siamo qui, io sono Alessandro Prisco e lavori a Radio Capital con me tutti i weekend.
1: Lo so, questo me lo ricordo bene, però capita anche quando incontri gli ascoltatori che ti dicono: mi ricordo che due

0: 18.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di

0: farmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
0: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del

0: fa, dicevi che è una memoria a breve termine.
1: No, ma allora aspetta, bisogna fare un distinguo, perché sì, in realtà io sono memoria storica di un sacco di gruppi di amici, cioè ho grande memoria, però non ricordo le cose che dico in onda, cioè non ho memoria delle cose dette in onda. Spesso c'è gente che mi dice: sai che ho scoperto, per esempio, so che tua mamma aveva fatto questa cosa, e dico: come fai a saperlo? L'hai detto alla radio. Non dico io, perché non metto in discussione. Davvero? Non me lo ricordavo, perché nel momento stesso in cui fai un intervento poi rimuovi tutto. Io non ricordo di cosa abbiamo parlato precisamente.
0: Esattamente la condizione di Max, che dice: i miei amici continuano a ricordarmi, e immagino siano condizioni comuni a tanti di noi e di voi, cose che ho fatto e ho detto senza che appunto io mi ricordi assolutamente di aver fatto o detto qualcosa del genere. Che è sempre un buon motivo per uscire dalle situazioni scombinate.
1: Esatto, dice: non ricordo. Guarda, è come quando io dico che sono bionda, ma non si può più dire perché mi hanno cazziato anche per questo. Invece no, visto che è la festa della mamma oggi, sì, va bene, abbiamo parlato all'inizio, l'abbiamo citato, e tra poco arriverà lo spazio dedicato ai libri. Volevo dire, niente, sono molto emozionata, probabilmente sarà il mio highlights di questo mese, sì, ma metto le mani avanti, non lo so perché ancora non l'ho vissuto, perché venerdì, la prossima settimana, vado al Salone del Libro con mia mamma. Che non è mai stata, la porto al Salone del Libro per la prima volta per lei nella vita, e quindi siamo molto emozionate all'idea di fare questa
0: esperienza,
1: sì, questa gita insieme. Poi soprattutto, vabbè, perché è il paese dei balocchi, per chi ama i libri, il Salone è proprio un posto meraviglioso, quindi tante storie, tanti libri, tornerò carica come al solito di libri da leggere e poi da raccontarvi anche alla radio.
0: Che bello, perché si ribaltano i ruoli: prima, quando siamo piccoli, sono le mamme o i papà che ci portano in giro, adesso siamo noi che ci portiamo dietro, con tutte le virgolette del caso.
1: Sì, no, ma infatti in realtà lei viene, l'ho presa in giro, naturalmente le ho detto: mi raccomando, quando vedi quelli della radio, se incontri Luca De Gennaro non fare quelle solite vabbè, insomma,
0: poi non mettermi in imbarazzo.
1: Sì, esatto. No, non lo fa di solito, speriamo.
0: Dai, sai cosa mettiamo noi adesso? Vai. Invece, James Morrison e Nelly Furtado.

0: sicuramente il merito è di questi quattro protagonisti, che sono quattro anziani a cui è impossibile non voler bene. Sono Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim, quattro amici ottantenni, vivono a Cooper Chase, che è una casa di riposo in Inghilterra. Loro hanno in comune questa grande passione per i delitti irrisolti, per i cold case, quelli del passato, e quindi per questo hanno fondato il club dei delitti del giovedì. Però a un certo punto, mentre sono lì che indagano appunto sui cold case, quelli che non sono mai stati risolti, quindi giocano un po' a fare gli investigatori, avviene un delitto nel presente, proprio dove sono loro.
1: Okay.
0: E ovviamente è il loro momento, la loro grande occasione, certo, diciamo, di portare avanti un'indagine parallela a quella della polizia, cercando di trovare l'assassino, ma nel presente, quindi certo, non di andare a indagare indietro nel tempo.
1: E quindi con tutti gli elementi che l'attualità ti concede rispetto appunto a un cold case che diventa.
0: E una serie di anche di diciamo rocambolesche, così, stratagemmi per cercare di sostituirsi alla polizia, di collaborare, ma loro ne sanno una più del diavolo, in verità.
1: È vecchietto, perdonami, che guarda il cantiere, ma in questo caso guarda la scena del crimine.
0: Ma sono sgamatissimi e sono molto simpatici, ti affezioni proprio, cioè i personaggi secondo me tengono in piedi il romanzo, che è leggero però molto divertente, c'è una buona dose di sano humor inglese nello stile, da quel sapore anche un po' malinconico, anche per chi è alla fine della vita, cioè loro sono alla fine, quasi alla fine della loro vita, ma si vogliono dedicare alle loro grandi passioni, appunto i delitti risolti. No, ma sono stupendi, quindi ve lo consiglio se non altro per diventare amici virtualmente di questi quattro personaggi.
1: Quindi, ricapitolando come sempre, titolo del libro:
0: Il club dei delitti del giovedì, Richard Osman. Allora, edito da io ce l'ho nella Universale Economica Feltrinelli, quindi direi Feltrinelli, però secondo me l'ha fatto anche prima, la casa editrice era la SEM. Comunque, forse sono la stessa cosa, non ho capito. Comunque sia, lo trovate facile. E poi riguardate anche il film su Netflix.
1: Mi ricorda al contrario le solite sospette, ma in questo caso sono delle vecchiette.
0: Ah,

0: 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori.
6: Ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Stop alla guerra e sicurezza marittima sono i capisaldi della risposta iraniana all'ultima proposta americana per la pace. Non ci stiamo arrendendo, ma difendiamo gli interessi del nostro paese, ha precisato il presidente iraniano Pezeshkian. Emergono nuovi particolari dall'inchiesta della procura di Pavia che indica in Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi. Secondo i PM, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale, ci fu da parte del ragazzo

Un'aggressione definita cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Se giocando a racchettoni in spiaggia si feriscono altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. La Cassazione ha stabilito per un bagnante che ha subito il distaccamento della retina dopo essere stato colpito da una pallina un risarcimento di 10.000 euro. È successo in Puglia, la coppia che giocava era composta da padre e figlio.

0: 2-1 è passata in vantaggio 3-2 grazie a un calcio di rigore segnato da Malen. Siamo a 101 minuti, ma la partita ancora non sta finendo. Intanto vi dico che in precedenza il Como ha vinto 1-0 a Verona, la Cremonese ha battuto 3-0 il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, e vi dico anche che questa sera si giocherà Milan-Atalanta. Intanto prosegue ancora Parma-Roma, vorremmo darvi il finale, ma certo sta finendo il tempo a nostra disposizione, l'arbitro ancora non dà la fine della partita, dunque vi lascio con il parziale Parma 2 Roma 3. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci, seppure a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata di nuovo buono, quasi ovunque al centro-sud, con cielo in generale poco nuvoloso. Tempo dinamico invece al nord e in Toscana, con rovesci irregolari, specie sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

fatto che lo sarebbe diventato. Anche se il riconoscimento esterno non era ancora arrivato, Prince si muoveva già con la sicurezza di chi conosce la propria traiettoria. Tanto che durante il suo 1990 tour stava sviluppando il concept per la sceneggiatura di Purple Rain. Il nostro viaggio comincia così stasera sotto la pioggia viola del genio di Minneapolis. Salite a bordo, a Radio Capital è il turno di Soul Sista. Soul Sista.

contribuito a costruire il nostro immaginario. Dall'eleganza del soul dei tempi d'oro alla potenza del jazz catturato su bobine d'autore, dallo swag della cultura hip hop alla sensualità dell'R&B contemporaneo. Naturalmente, come ogni domenica, seguiremo il filo che lega musica e storytelling con le nostre rubriche Lyrics to Go e The Book of Rhymes. Da un lato le liriche come racconto emotivo, dall'altro cerchiamo di

le migliori novità e i tesori nascosti della musica che amiamo, in compagnia dei protagonisti di ieri, oggi e domani. Non so, mi è venuta così questa citazione a De Sica. Mettetevi comodi, si parte dalla Florida con Jacoby e la sua prensiana Baby.

Bernard, BJ The Chicago Kid, hey yo! Parlando di Progressive Soul, non possiamo non citare uno degli album seminali per l'evoluzione di questo genere. Nuclear Evolution, The Age of Love del 2009 dei Sarah Creative Partners. Sei nomi, Omas Kid, Shafiq Hussein, Taz Arnold, non vi dicono molto. Pensate al sound di New America Part 1, Fourth World World di Erykah Badu, a tracce come Me, The Cell, Twinkle. In quel suono c'è anche il tocco di questo magnifico trio di compositori, musicisti e produttori che in quel momento contribuiscono a definire in modo impressionante una fase precisa del percorso artistico della Mighty Aphrodite. Lo stesso tipo di approccio stratificato e visionario lo ritroviamo anche in The Bones

tecniche, eppure resta tutto in equilibrio, delicato e potente allo stesso tempo. I beat colpiscono senza mai rompere quel senso di fluidità, di calma apparente. E tra l'altro è un album lungo, oltre 90 minuti. Però non cede mai, ogni traccia ha una sua identità, un suo peso. È un'opera completa, originale, che ha avuto un impatto reale. Un passaggio obbligato, diciamo, per capire davvero come si è arrivati a certe sonorità contemporanee. Ad esempio a Gina, a Kia. Ma torniamo sul solco dei classici adesso con una delle ballad più belle di tutti i tempi, Heaven Must Be Like This, degli Ohio Players.

0: Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date i biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

Riprendiamo dal 1966, Herbie Hancock. Siamo davanti al grande schermo. Stanno proiettando Blow Up di Michelangelo Antonioni, uno dei grandi capolavori cult ambientati nella swing in London degli anni 60. Una sorta di giallo riflessivo che racconta la storia di un fotografo che si confronta con la natura instabile e ambigua delle immagini. Il fulcro è appunto la tecnica del blow up, ingrandire progressivamente un dettaglio fotografico finché l'immagine praticamente sembra dissolversi. Non emerge una verità, ma una sequenza infinita di altre immagini che alla fine perdono ogni appiglio nel reale. Il grande regista italiano costruisce così un discorso sulla visione come processo incerto, dove ciò che vediamo non coincide mai davvero con ciò che è, e questa è una cosa veramente molto attuale, forse più attuale oggi di ieri. Ma ciò che è concreto è la grande musica che accompagna questo cult. Questa colonna sonora affidata appunto a Herbie Hancock, che riunisce intorno a sé un vero dream team: Freddie Hubbard, Joe Newman, Phil Woods, Joe Henderson, Paul Griffin, Jim Hell, Ron Carter. Da questo magico ensemble nasce appunto Bring Down the Birds, un tema breve destinato però a diventare iconico e anche popolare quando verrà campionato dai Delight per Grooves in the Heart, chiudendo così il cerchio tra jazz d'avanguardia, cinema d'autore e cultura pop. Ma facciamo un piccolo salto in avanti adesso, nel 67, con Aretha Franklin e Don't Let Me Lose This Dream.

Michelle, Still Dreaming. Oh. C'è Sossista Radio Capital, è arrivato il momento dedicato alle nostre liriche. Stasera sono i versi di Amy Winehouse, il focus della nostra rubrica Lyrics to Go. Abbiamo scelto Wake Up Alone, un autoritratto in cui la vediamo in tre momenti diversi della sua giornata. Di giorno c'è il tentativo di sfuggire alla solitudine, il mondo si muove, lei fa del suo meglio per restare al passo. La sera, quella che lei definisce una quiete sottile, svanisce e resta il vuoto insieme alla bottiglia come unico modo per riempirlo. Di notte arriva il terzo momento, la solitudine cambia forma, diventa quasi una presenza concreta e l'amore torna come un fantasma che la perseguita, che riemerge ogni volta e fa crollare tutte le sue difese.

Di giorno va tutto bene, mi tengo occupata, abbastanza da non chiedermi dove sarà. Mi sono stancata di piangere. Così ultimamente quando me ne accorgo faccio dietro front. Resto sveglia, pulisco casa, almeno non bevo. Mi muovo senza sosta per non pensare e ripensare. Quella quiete sottile che tiene tutti a galla svanisce appena il sole tramonta. Nei miei sogni lui è feroce, mi afferra dalle viscere, mi inonda di terrore. Immerso nel dolore, nuota nei miei occhi. Mi abbandona lui, la luna si riversa dentro e mi sveglio da sola. Per quanto riguarda il mio cuore, preferirei sentirmi irrequieta. Mi fermo un secondo e il sonno mi raggiunge. Mi manca il fiato. Perché questo dolore al petto? Perché la mia giornata è finita. L'oscurità mi avvolge e non posso più scappare. Il sangue mi si gela, me lo ritrovo davanti. E tutto ciò che posso fare per resistergli. Quando verrà da me stanotte mi scioglierò per lui. Mi sommerge. Ci bagniamo sotto una luce blu. Nei miei sogni è feroce, mi afferra dalle viscere, mi inonda di terrore. Immerso nel dolore nuota nei miei occhi, mi abbandona lui, la luna si riversa dentro e mi sveglio da sola. Mi sveglio da sola.

questo potere, no? Quello che l'amore esercita sulla nostra vita. A questo se ne aggiunge una terza, volendo, con il nuovo singolo di Joyce Rice. Qui il punto di partenza è una persona che ha imparato a reprimere le emozioni dopo delusioni passate o per la paura di soffrire ancora. Insomma, quando diventa impossibile tenere i sentimenti fuori dalla porta.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su

0: misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro.

0: Cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa... La

Cominciamo questa parte del nostro viaggio con un punto interrogativo, una domanda ricorrente. Perché non riusciamo a convivere? Perché tradizioni, religioni e filosofie diverse, invece di rappresentare una ricchezza, diventano spesso fonte di paura e pregiudizio? E perché dopo migliaia di anni l'umanità non ha ancora trovato un'alternativa alle guerre? Timmy Thomas si pone questa domanda, anche se poi nel pubblicare Why Can't We Live Together dimentica di mettere il punto interrogativo. A questo punto della sua carriera ha già attraversato molte fasi, ha suonato con Donald Byrd, Cannonball Adderley, ha pubblicato diversi singoli a Memphis che non hanno avuto alcun successo, si è spostato a Miami dove ha cominciato ad esibirsi nei bar come one man band usando una tastiera con una drum machine incorporata. Così una sera, mentre guarda in televisione un servizio sulla guerra in Vietnam, sente la necessità di scrivere qualcosa, una canzone che parli di unità. E il pezzo nasce in un attimo, talmente in fretta che lo presenta dal vivo quella sera stessa. Il pubblico entusiasta gli chiede subito il bis. Così a questo punto carico, paga $350 e registra una demo che porta a una radio locale della comunità afroamericana. E a quel punto il centralino esplode. Ma la storia non è finita, perché entra in scena Harry Stone della TK Records, gli offre un contratto, gli propone di rifare il brano con una band. Fortunatamente però il socio Steve Alemo capisce subito che quel demo funziona proprio così, essenziale, diretto, con la drum machine e il basso di tastiera, diverso da tutto quello che c'era in circolazione all'epoca. Insomma, un demo diventato hit mondiale. Quindi, che dire, continuiamo così, con un'altra canzone incompiuta, se volete, uscita decenni dopo in un album che recupera il meglio del materiale inedito di Sam Dees, Fool All Your Men.

Your Man, Sam Dees, da Second to None. Lui è uno degli eroi sottovalutati del soul, l'artista che ha scritto alcune delle migliori canzoni per Thelma Houston, Millie Jackson, Aretha Franklin. E questa raccolta di 23 brani, appunto scritta o coscritta da Dees, viene spesso definita come un insieme di canzoni in gran parte incompiute, eppure all'ascolto suonano perfette così come sono. Sembra che proprio non manchi niente. Alcuni di questi pezzi verranno poi reinterpretati e portati a successo da altri artisti, come ad esempio Tyrone Davis o Loletta Holloway. Altri verranno ripresi dallo stesso Dees in versioni successive diverse, altri ancora probabilmente sarebbero finiti semplicemente nell'oblio. Ma cambiamo completamente atmosfera adesso, immergiamoci ancora un po' nel nuovo album di Yaya Bey, questa è

mezza vuota. Il dolore arriva come la gioia, senza preavviso. La vera questione è tutta qui: da quale prospettiva scegliamo di guardare ciò che attraversa le nostre vite. Il bicchiere d'acqua diventa così una metafora di fede più che di equilibrio. Ma cambiamo registro, alzando il tiro e anche qualche grado. Busta Rhymes rappava di Courvoisier, Jay-Z di Cristal, Nas citava la vodka di lusso Grey Goose. Per molti anni questi sono stati i simboli della

0: fette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Creeping, Luther Vandross. Questo è uno di quei casi rari in cui una cover finisce per superare l'originale, e considerando che l'originale è di Stevie Wonder non è certo un dettaglio da poco. Mi vengono in mente pochi altri esempi così, magari I Feel For You, scritta da Prince e resa forse un po' più potente da Chaka Khan. Comunque nel caso di Luther questo passaggio funziona, anche perché il pezzo sembra fatto su misura per lui. Dentro c'è tutta quella insicurezza

Poco prima dell'arresto aveva infatti pubblicato una versione estesa della traccia in cui criticava apertamente le politiche migratorie degli Stati Uniti al confine col Messico. Cominciamo.

si accumulano senza mai cercare davvero una risposta. Ogni domanda è seguita dallo stesso esito, allora, non come numero preciso ma come risposta automatica, quasi stanca. La struttura viene direttamente da una linea iconica di The Notorious B.I.G. in More Money, More Problems. Più soldi arrivano, più i problemi si moltiplicano. Qui però il concetto si allarga, non riguarda solo il successo ma tutta la vita. Le domande non distinguono tra categorie, soldi, violenza, tradimenti, morte, relazioni finite male, tutto viene messo sullo stesso piano. Non c'è differenza tra aver guadagnato molto e aver perso qualcuno, tra aver subito violenza e averla esercitata, è tutto a lot. Quando entra la violenza il testo non la spiega né la racconta, la elenca. 21 Savage ha spesso parlato anche fuori dalla musica di

ed è diventato un G, un gangster. Chiude catturando una sorta di doppio fondo. But the other side was sunny, I get paid to rap on beats. Alla fine viene pagato per fare ciò che ama fare. Sunny infatti gioca su due livelli, il lato chiaro della vita e l'omofonia con la sua etichetta.

tornati dal nostro Book of Rhymes con Falling, il nuovo singolo di Chris Brown. Caspita sulla traccia Leon Thomas. Mi piace questo suo ritorno alle origini, è davvero un gran pezzo questo. Ok, che devo dirvi, è finita anche stasera. Noi torniamo come sempre la settimana prossima, nel frattempo ci potete venire a trovare.

comunque vediamo i vostri messaggi e ci fanno sempre molto molto piacere. Per quanto riguarda la musica, c'è il maestro Aldani che con Vibe potrà darvi tutto il cibo per l'anima di cui avete bisogno quotidianamente.

0: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast. Trovare le chiavi in borsa al primo colpo, difficile. Chiedere un prestito, easy. Come Deutsche Bank Easy, le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
2: E ora la sfida finale. Cocktail,
3: spritz al tramonto,
2: colazione,
3: cappuccino vista mare,
2: estate,
3: crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
2: la cura!
1: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. Funky Town. E se non riesci a stare senza Funky, vai

0: My Movies presenta.
1: Inizia dicendomi perché sei qui.
2: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
2: Non sapevo dove altro andare.
0: Il premio Oscar Anne Hathaway.
2: Non volevo tagliarti fuori,
1: ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
6: la cura!
5: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
7: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold,
8: Gold.
7: Da questo momento
9: Capital Gold.
7: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Beautiful Gold.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è una domanda che tormenta l'umanità ogni sera. No, no, non è il senso della vita, quella è per i lunedì mattina. La vera angoscia esistenziale è un'altra. Che film guardo stasera? Se siete stanchi di thriller che vi tengono svegli, di horror che vi fanno dormire con la luce accesa e quei drammoni che richiedono una seduta dallo psicanalista dopo i titoli di coda, ho la soluzione che fa per voi. Il film che vi consiglio in questa puntata si intitola Material Love ed è la commedia romantica che non sa di essere una commedia romantica. Un po' come quella nostra amica che dice «Non credo più nell'amore» e poi piange davanti a Notting Hill. A proposito, se anche lei non sa che film guardare la sera ed è stufa di versare lacrime su quelli che ha già visto e rivisto, consigliatele di ascoltare il podcast e di attivare le notifiche. Ma veniamo a noi. Con Material Love, Céline Song, la regista che ci aveva già spezzato il cuore con Past Lives, di cui ho parlato nella puntata del 24 aprile 2025, torna con un'operazione apparentemente opposta. Niente sguardi malinconici sulla settima strada, ma una satira brillante e spietata sul modo in cui il capitalismo ha colonizzato

0: in cui anche il cuore ha un rating. E poi c'è la svolta, che vi invito a scoprire guardando il film. In seguito all'uscita, su internet è esplosa la polemica della cosiddetta broke man propaganda. L'accusa è che certi film esaltino l'uomo povero, generando poi una relazione instabile. Questa pellicola però non celebra la miseria, interroga il modo in cui il capitalismo colonizza anche i nostri desideri. E alla fine suggerisce un modo per resistere: fare piccoli atti quotidiani di cura, scegliere l'affetto invece del calcolo e tenere il cuore fuori dal mercato. Tutto questo non cambierà il sistema, dice la regista, ma è un atto privato che vale la pena compiere. Qui Dakota Johnson interpreta finalmente un ruolo su misura per il suo timbro vocale da «mi annoio, ma in realtà mi interessa tutto». Pedro Pascal conferma di poter essere sempre magnetico. Chris Evans dimostra che si può essere l'ex povero senza risultare patetico. Tanto l'amore, dice il film, è l'unico investimento che non dà garanzie. E forse è proprio per questo che vale la pena farlo. Material Love è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché Celine Song ha scritto dialoghi che farebbero invidia a Nora Ephron e Nancy Meyers, che compaiono nella sua lista di ispirazioni insieme a Jane Austen. Buona visione!
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.